0: Libera, l'applauso della Peschiera. Queste sono le nuove canzoni di Mariana Lanteri per tutti voi.
1: Grazie, grazie, buonasera a tutti e benvenuti qui alla Peschiera. Una serata speciale questa sera, siete tanti, siete carichi e quindi trasformeremo questa serata in una serata meravigliosa. Avete passato bene le feste? Cioè il Natale, Santo Stefano, avete mangiato?
2: Soprattutto,
1: Avete anche ballato? Siete venuti a ballare, sì, Allora, diamo inizio a questa splendida serata. Siete già carichi, i ballerini sono già in pista e che stanno scalpitando, che vogliono ballare. Allora, partiamo con la musica, con le mie canzoni. Questa canzone la conoscete, si intitola

0: Il mondo colori di Mariano Lanteri questa sera per voi è la Peschiera.
1: Grazie, grazie. Allora, manteniamo sempre alto il ritmo. Questa è una delle mie nuovissime canzoni che voglio dedicarvi questa sera. Si

0: Vogliamo sentire l'applauso per Schiera, le nuove canzoni di Marianna. Yeah. Parlami d'amore.
1: Grazie. Grazie, grazie, grazie a tutti. Allora ci calmiamo un pochettino, cominciamo a creare un po' di atmosfera, romantica questa sera. Questa canzone ve la cantiamo in coppia, io e Omar, si intitola Per l'eternità. Vai Giuliana.

0: Serve un grande applauso della Peschiera questa sera live. Per voi la voce di Omar e Marianna, le nostre canzoni per l'eternità.
1: Grazie.
2: Grazie, grazie, grazie davvero di cuore a tutti. Allora, manteniamo sempre questa bella atmosfera, sempre a tutti gli innamorati. Una delle mie primissime canzoni che si intitola L'appuntamento, per tutti voi.

0: Direttamente dal 2011 ad oggi, queste sono le canzoni di Marianna, l'appuntamento come una favola.
1: Sì, grazie, grazie, grazie davvero di cuore, ma alziamo il ritmo e un po' di musica popolare ce la cantiamo anche questa sera e con il menestrello innamorato. Dimmi tutto.

0: applauso per le canzoni targate Mariana Lanteri questa sera per voi, Menestrello e la Gondola Veneziana.
1: Grazie, ma non vi sentiamo, ci siete?
2: Così
1: vi vogliamo, grazie.
0: Mariana, facciamo una baciatina, alziamo un pochettino.

0: zomba sensual, guarda che sensual.
1: Grazie, grazie. Allora, uomini, queste feste natalizie vi hanno fatto diventare un pochino più romantici? Che
2: guardalo,
1: che parolone, ma che parolone ho appena detto, romanticismo, roba di altri tempi. Però se non ci fossi tu, che bello da dedicare alla vostra signora, vero?

0: se non ci fossi tu, Marianna.
1: Dedicata a tutte noi donne, grazie, grazie, grazie.
0: Andiamo avanti con un po' di bella musica italiana. Arriva la voce di Omar Salmani. Questa è una dedica da Piero ad Oriana.

0: grazie Peschiera, manteniamo sempre il ritmo
1: alto, rimaniamo sempre nella musica italiana, questa è la grande Anna Oz.

0: La musica italiana cantata da Mariana Natteri questa sera alla Peschiera.
1: Forza, forza. Grazie, grazie, grazie. Allora, un bel fox prima di accontentare i ballerini del liscio, eh? Questa è la vecchia musica italiana. Vai che si va.

0: la vecchia musica italiana.
1: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
2: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
1: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
2: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
3: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
4: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
5: Allora, accontentiamo subito i ballerini del Liscio. Che bella quella maglietta, la voglio anch'io, eh. I ballerini del Liscio, partiamo con la mazurka, con la fisarmonica di

extra per voi, grazie, grazie. Allora, torniamo ad alzare il ritmo, questa è la danza del sole, vai, la cumbia!

0: grazie.
1: Grazie.
0: Allora voglio continuare con una delle mie nuove canzoni, è facilissima anche da cantare, si intitola E poi l'amore. Come avete visto il ritornello dice queste parole, quindi è facile facile, la imparerete subito. Forza che si parte.

0: E poi l'amore, Marianna, e questo corpo di ballo scapestrato.
1: Viva l'amore! Grazie. Grazie. Allora, gli amici che mi hanno richiesto il valzer lento, voglio accontentare subito questa richiesta. Le belle collaborazioni con Matteo Bensi e Paolo Bertoli, questa canzone.

0: cucina Marianna.
1: Per tutti voi, grazie, sì. Grazie, grazie a tutti, grazie.
0: Marianna, questa sera, oltre ad accontentare tanti ballerini, vogliamo far emozionare anche gli amici che sono seduti. Arriva questa musica internazionale.
1: Una bella canzone di Whitney Houston, creiamo un po' di atmosfera, stringetevi.

0: Vorrei sentire un grande applauso dalla Peschiera. Questa è la musica internazionale, ma soprattutto la magistrale interpretazione di Marianna. Grazie. Di I Have Nothing.
1: Grazie, grazie davvero di cuore a tutti quanti, grazie. Allora, siamo di nuovo in ritmo. Questa è una delle mie canzoni, torniamo, le canzoni che sono contenute sempre nei miei dischi. Questa canzone si intitola Prendimi.

0: Rendimi per voi alla Peschiera le canzoni di Marianna.
1: Le mie canzoni per tutti voi, grazie. Grazie, grazie.
0: Arriva la chitarra del nostro Alex Vitti, accoglietelo con un applauso, la nostra new entry, fatelo sentire. Vieni con sto cavo, vieni, vieni giù con sto cavo. La musica internazionale a tempo di cumbia e successi di Santana, Europa, vai! Sì. Fate sentire gli applausi perché è timido.

Vorrei sentire un applauso per voi la chitarra di Alex Viti. Bravo, bravo, applauso, applauso, applauso, bravo. Allora, abbiamo scritto il titolo del nuovo disco del nostro amico Renzo Biondi. Questa sera il nostro Omar inizia a spingere, sì, perché arriva Piove Fuoco.

0: Yo de fuoco, Omar Salmani.
1: Grazie.
0: Bravo Omar, bravo. Il nostro spettacolo estivo si chiama Forever Young, che vuol dire vogliamo vedervi e farvi tornare sempre giovani. Questa sera Marianna vi porta da qui in Oriente. Si parte!

0: di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi. Radio
2: Liscio. Siamo pronti a partire con il nostro movimento, il nostro Aligalli, si va, vai, vai, vai, vai, vai! Il nostro Forever Young inizia adesso alla Peschiera. One.

0: Sulle mani,
1: di più, di più. Grazie.
0: E mentre ci avete sulle mani, Forever Young vi porta per 4 minuti negli anni 90. Questi sono i successi degli 883.
2: Ne parlavamo tanto tanti anni fa, di quante paranoiche a questa città.
0: Sulle mani Peschiera.
2: Della sua gente e delle sue manie. Due discoteche, 106 farmacie.
0: Vogliamo vedere le mani perché adesso si inizia a saltare.
2: One, two.

facciamo una bella cosa adesso, non andate via da lì, venite qua vicino a me perché c'è una canzone che io dedico con venite qua vicini perché io ho piacere avervi qua vicini per questa canzone, perché mi hanno portato il cappello d'alpino, io so che ci sono parecchi alpini qua questa sera, ci sono parecchi alpini questa sera, io ho tanto piacere di dedicare a tutti gli alpini italiani, a tutti gli alpini presenti questa sera e a tutti voi questa canzone scritta da Beppe Carnevale che si intitola Penna Nera. Venite qua, dai, vicino a me che voglio sentirvi cantare, forza, venite qua, dai. Ale,

0: a tutti gli alpini grazie. D'Italia, a tutti voi questa sera alla Peschiera di Valdengo.
1: Viva gli alpini! Grazie Peschiera, grazie, grazie a tutti di cuore, grazie.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store.
1: Pezzi da Balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è!

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende un venerdì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per qualche temporale di calore sulle Alpi e lungo la dorsale appenninica nel pomeriggio. Clima caldo ed estivo, con punte massime che localmente sfioreranno anche i 34-35 gradi. La ventilazione sarà debole, con mari che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli precisi in merito alle vostre località, scaricate l'app gratuita di 3bmeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buon venerdì, carissimi, buongiorno, venerdì 10 luglio, sono carichissimo, comincia il weekend, finalmente si stacca, anch'io raggiungo il mare e tutti coloro che ogni giorno ci mandano un po' di foto al 331-335-6565 vivono l'estate con noi qua su Radio Liscio. Ebbene, qui ad Energia Contagiosa, giornata super frizzantina quella che vi aspetta, perché abbiamo due orette in programma fatte di feste, di eventi, perché oggi, a parte qualche ventuccio fresco che vi devo raccontare, poi ci facciamo tutto il giro di tutti gli eventi che a partire da lunedì

buongiorno a tutti carissimi, buon venerdì, pronti dai belli carichi che si parte tutti in carrozza. Max, buongiorno anche a te, buon venerdì, facci ballare da quella meravigliosa regia, vai!

E allora si parte, ben ritrovati a tutti carissimi a bordo dell'astronave di energia contagiosa che oggi grazie al teletrasporto vi porterà in un sacco di posti bellissimi. Un viaggio meraviglioso che ci porta verso il fine settimana che finalmente sta per esplodere. Questa settimana io ho compiuto gli anni, quindi adesso vado al mare, andiamo a trovare le bimbe che sono con i nonni, quindi si va al ristorante, si fa il bagnetto al mare, quindi non vedo l'ora che arrivi il finale di questa giornata, che ci mettiamo sulla moto e partiamo. Beh, bello, bello, molto molto bello, va bene. Allora, oltre a questo, sono tutti fatti miei, oggi vi porterò alla sagra del pesce sfilettato in quel di Sant'Arcangelo sul Trasimeno, in provincia di Perugia. Partiremo da lì, e sempre nella stessa provincia, a Badiola, la 33esima sagra del baccalà alla perugina, e poi ce ne andiamo sempre in provincia di Perugia, città di Castello, per la sagra del mazzafegato con fiori di zucca. Va, tutte cose da scoprirsi insieme. E poi chiuderemo la giornata con una festa bellissima che prende il via avanti due weekend, che è la sagra del pesce di Chioggia. Ce ne andiamo in Veneto, in provincia di Venezia, dove c'è questa bellissima festa nella piccola Venezia, si dice così, no? Poi in realtà è quella che è la grande Chioggia, dicono quelli di Chioggia. Vabbè, insomma,

poi ne parliamo. Vabbè, per cominciare, visto che siamo in area di mare, è uscita anche la classifica dedicata alle acque più pulite in Europa, non soltanto di mare, ma anche lacustri e fluviali. E praticamente è stato monitorato la presenza di contaminanti di ogni tipo. Ne esce un quadro positivo, nel senso che il 96% dei siti controllati raggiunge una qualità classificata come eccellente o buona. Rimane però una notevole differenza tra acque marine interne, con laghi e fiumi generalmente più esposti agli effetti dell'inquinamento. La graduatoria vede Lituania al 10° posto davanti a Malta, Italia 8ª con l'89,8%, che comunque insomma si può fare meglio ma non è male, però insomma valutati come eccellenti. A salire la Germania, Danimarca, Lussemburgo e Austria. A guidare la classifica ci sono Bulgaria e Grecia al 3° e 2° posto, al 1° posto c'è Cipro. L'unico paese a ottenere il massimo risultato, tutti i siti hanno ricevuto la valutazione dell'acqua eccellente, quindi insomma buoni risultati sicuramente per l'Europa in generale, e quando sono risultati di questo tipo, buone notizie anche per tutti noi. Molto bene cari, facciamo festa con l'orchestra e poi ce ne andiamo tutti in Umbria per un trittico di feste bellissime.

Un po' di saluti arrivati al 331-335-6565. C'è Pierpaolo con la sua famiglia che ci scrive da quel di Civitavecchia. Si stanno per imbarcare per andare in Sardegna. Buone vacanze, buona festa a tutti quanti voi. Ma c'è anche un altro amico che ci ha scritto, eccolo qua, da Francavilla al Mare, quindi dall'altra parte. Il nostro amico è Franco, che ci dice: arrivato al mare, comincia un bel weekend e poi si va avanti per 15 giorni di festa. Radio Liscio sempre con noi. Bravo caro, bravo, buon mare. Vivete la vostra estate con noi qua su Radio Liscio. E come sempre un abbraccio anche a tutti quelli che lavorano, che ci stanno andando al lavoro, sono nel traffico. Siamo tanti, siamo tutti in giro. Spero sia una bella giornata. Io ve la farcisco con un bel trittico di eventi che si scatenano in Umbria in questo fine settimana. Se siete da quelle parti, ci sono tre feste bellissime. Allora, cominciamo dalla prima, a Sant'Arcangelo sul Trasimeno. Siamo in provincia di Perugia, dove c'è la Sagra del Pesce Sfilettato, un'istituzione proprio da queste parti che da decenni celebra le eccellenze gastronomiche del lago Umbro, a proposito di acque di cui parlavamo prima. Vengono utilizzati ingredienti freschi a chilometro zero provenienti dalle acque del Trasimeno, quindi si mangia bene nella sua posizione poi privilegiata. Siamo sulle sponde proprio del lago, uno scenario magnifico. Tutto si svolge in Piazza del Popolo di Sant'Arcangelo, che diventa il cuore gastronomico della festa, dove si assaggiano specialità appunto a base di pesce in una bella atmosfera conviviale fatta anche di musica e divertimento. Classica serata estiva umbra, come me la immagino io. Poi 33esima sagra del baccalà alla perugina. Qui siamo a Badiola, ancora in provincia di Perugia, dove il prodotto tipico è questo baccalà, che viene celebrato con appunto questo piatto proposto in un ricco menù di piatti tipici, con appunto il baccalà protagonista, ma insieme anche al cinghiale, altre prelibatezze locali, ce n'è per tutti i gusti. Qua si seguono ricette tradizionali. La festa si anima poi ogni sera con musica, divertimento, festa, ballo, quindi ce n'è anche in questo caso per tutti i gusti. C'è anche un evento che riguarda gli amanti dei motori, il raduno di auto e moto d'epoca, animazione dedicata ai più piccoli, quindi un bel ambientino dove passare una bella serata estiva. Anche questa per tutto il weekend, a dire il vero era già cominciata il weekend scorso e si conclude in questo weekend qua. E a proposito di cose che si concludono, c'è anche un'altra festa che va a concludersi, però si svolge in tutto il weekend, ed è la sagra del mazzafegato con fiore di zucca, città di Castello, ancora una volta in provincia di Perugia. E qui niente, c'è questo insaccato, no, rustico dal sapore deciso. La foto davanti a me è molto scuro, come insaccato un rosso scuro, viene abbinato, sembra quasi un sanguinaccio, ecco, un po' più chiaro. Viene abbinato ai fiori di zucca e si crea questo equilibrio molto buono, intenso, delicato, che rende onore a questo piatto. E poi tante ricette tradizionali anche qua, accompagnate da pane e vini del territorio. La festa si svolge, leggo, in un clima conviviale tra musica e intrattenimento, tavolate condivise, gusto, memoria e identità locale. Hai capito qua che meraviglia? E allora, ricapitolando: Sagra del Pesce Sfilettato, Sant'Arcangelo sul Trasimeno, 33esima Sagra del Baccalà alla Perugia di Badiola, provincia di Perugia come quella prima, e sagra del mazzafegato con fiore di zucca, questa città di Castello. Beh, se siete lì per il weekend, tac tac tac, una via l'altra, tanto sono tutte lì in zona, vi fate proprio dei menù tipici Umbria, che ciao proprio.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Welcome back carissimi, ben ritrovati a tutti. Allora, un tema che dobbiamo affrontare perché insomma, a parte che ne parlano tutti, ma poi è proprio sotto gli occhi di tutti, è il caldo. Cioè, adesso non voglio cadere nei classici consigli del bevete tanto, state al fresco, non uscite nelle ore più calde e bla bla bla, perché qua il discorso è molto più dettagliato e va approfondito, e mi è capitata sta ricerca di Focus molto interessante, che appunto analizza questo studio che è stato fatto dall'European Center for Medium Range Weather Forecast di Reading nel Regno Unito, è stato pubblicato poi su Nature Climate Change. Allora, il caldo comincia sempre prima. Io non so se vi ricordate giugno che cos'è stato quest'anno, cioè si boccheggiava letteralmente. Poi io abito in provincia di Pavia, qua oltre al caldo si scatenano le zanzare, ma un po' dappertutto, Novara, Vercelli, tutta questa zona veramente quest'anno sono di un aggressivo e di un cattivo che fanno spavento, ma un po' dappertutto mi stanno dicendo. E il problema è che il caldo arriva sempre prima ed è sempre più intenso. I ricercatori appunto hanno usato questo indice termico universale del clima per descrivere anche lo stress che il corpo umano sperimenta nel tentativo di mantenere una sorta di equilibrio termico. Cioè, le cose in 70 anni sono cambiate tantissime, le temperature estreme percepite diurne, quelle notturne, gli eventi combinati diurne e notturne di temperature estreme che ci portano quasi a temperature superiori ai 42-43 gradi, laddove già 38 sono molto forti, percepite come molto stressanti dal nostro corpo. E insomma, si chiama proprio geografia dello stress da calore, e sono diventati sempre più frequenti questi giorni di caldo caldissimo intenso. Dice lo studio, in Europa lo stress da calore moderato inizia ora in media a metà maggio anziché all'inizio di giugno e persiste fino quasi a ottobre, mentre lo stress da calore intenso inizia a giugno anziché a luglio. E tutto questo confrontando il decennio 2015-2024, senza contare gli anni precedenti. Insomma, tutto questo sta avendo degli impatti incredibili, ma non poi soltanto sugli uomini, ma sulle culture, sui cicli della natura. Dormiamo male, le notti sono impegnative, fa caldissimo ed è una cosa a cui fondamentalmente non possiamo fare nient'altro che abituarci. È una cosa di cui soffre quasi 1 miliardo di persone in più nel mondo, è una roba pazzesca. E d'altronde che vuoi fare? È cambiamenti climatici, cambiamenti delle ere, chiamateli un po' come vi pare, sta di fatto che fa un caldo incredibile e adattarsi a questa sfida è molto difficile, perché poi dalle nostre parti stiamo diventando sempre più un paese tropicale, quindi grande caldo, intenso, cappe di calore e poi alternati a nubi fragi, e le nostre infrastrutture crollano. È veramente un tema da affrontarsi, e giustamente proprio a livello di politica internazionale se ne parla molto, però un conto è parlarne, un conto è trovare delle soluzioni. Vabbè, questi sono i numeri, signori, state al fresco perché non so se ve ne siete accorti, ma fa caldo, fa veramente caldo.

Ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica

Rieccoci on air, carissimi, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa. Vi porto nell'ultima tappa fresca di cui ancora non vi ho parlato in questa settimana insieme, che ci porta in questo splendido weekend, ed è un evento molto bello. Ci sono stato, ci porta in quel di Chioggia in provincia di Venezia, ed è una cosa che comincia questo fine settimana ma va avanti poi fondamentalmente per tutte le sere a partire da oggi fino a domenica prossima, domenica 19. Sto parlando della Sagra del Pesce di Chioggia, giusto appunto, con al centro il suo delizioso baccalà, ma non solo. Allora, è una manifestazione dalla lunga tradizione questa, dedicata ai sapori del mare, della laguna, alla riscoperta delle tradizioni dei pescatori. D'altronde Chioggia è fatta così, no? Io non conosco alcune persone di Chioggia, perché c'è chi dice che Chioggia è la piccola Venezia, perché anche questa è una bella città con i suoi canali, molto molto bella, e c'è chi invece dice che Venezia è la grande Chioggia. C'è questa diatriba, insomma, sempre in corso. Sta di fatto che in questo weekend, nel suo bellissimo centro storico, tavolate incredibili, si possono degustare i piatti tipici della cucina locale in tutti gli stand allestiti dalle associazioni locali, proprio per deliziare tutti i partecipanti con tante ricette tipiche. Oh, armatevi di santa pazienza, c'è da fare un po' di conto. Perché qui arrivano veramente persone da tutte le parti. Pensate che è un rito che si ripete dal 1938, quando si decise di promuovere il pesce chioggiotto con 3 giorni di festa, dedicando tutto il corso del popolo a banchetti gastronomici con le possibilità di gustare il pescato del giorno. Allora fu scommessa, e dal 20 al 22 agosto prese vita appunto a questo format, arrivarono tanti ospiti anche dalle città vicine, attratti dalle sarde in saore, con una E in più rispetto al dialetto veneziano, perché di solito si sente dire sarde in saor. Perché in chioggiotto, leggo, sono davvero poche le parole tronche, dalle cozze, dalle fritture di pesce e altro ancora. Vabbè, poi nel 1939 arrivò in città l'allora ministro dell'agricoltura e della pesca, Edmondo Rossoni, il visionario creatore della città metafisica di Tresigallo nel Ferrarese. Vabbè, insomma, questa è la storia che ci sta dietro. Poi c'è stato il boom degli anni 60, Chioggia è diventata anche molto famosa, si divertivano con la tombola in piazza, i fuochi d'artificio, la Sagra cresce, insomma, si taglia un altro traguardo. Tutte le luminarie a tema ci sono in giro per le strade, poi in campo del Duomo ci sono i vincitori dello scorso anno sui prodotti di punta, i fasolari, se non leggo male. Insomma, si celebra Chioggia, si celebra tutta la bellezza di questa città, e lo si fa nel modo migliore, con un bel piatto di gustoso pesce davanti, tanta buona musica di sottofondo e il chiacchiericcio di tutte le persone che saranno lì a godersi questo fantastico evento. Non potete mancare, avete tipo 15 giorni per gustarvelo a partire da oggi fino a domenica 19, 87esima Sagra del Pesce di Chioggia, Veneto. Buon appetito a tutti!

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

meraviglioso weekend sta per cominciare e noi qua su Radio Liscio abbiamo il menù perfetto per voi. Rimanete sintonizzati perché parte la rassegna con tutte le migliori feste del weekend insieme, ed è partito anche il Radio Liscio Summer Tour. Ci sarò anch'io alla festa sull'Aia, questo bellissimo evento che si terrà dal 28 al 31 luglio in quel di San Damiano di Carisio, provincia di Vercelli, e nelle varie giornate tanti grandi ospiti: Alex Biondi, Francesco e i Blue Dream, Veronica Cuneo e Sonia De Castelli. Meno male che vengo anch'io e ci facciamo la gara di panisa tutti insieme, quindi ci si vede lì. Ora le news, carissimi, e a tra poco, che qua il weekend sta per cominciare.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi nel Golfo, Teheran denuncia esplosioni sul proprio territorio anche nella notte scorsa, ma gli USA negano ogni responsabilità. L'Iran intanto ha chiuso lo stretto di Hormuz. Trump sente al telefono Netanyahu che lo avverte: c'è un piano iraniano per ucciderti. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
2: Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, che hanno causato in Iran almeno 14 morti e un'ottantina di feriti, nella notte appena trascorsa Teheran ha registrato alcune esplosioni. Per risposta ha chiuso lo stretto di Hormuz. Funzionari statunitensi hanno riferito ad Al Jazeera che le forze USA non hanno effettuato attacchi in Iran. È possibile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari sempre degli USA. Nelle ultime ore, colloquio telefonico tra Trump e il premier israeliano Netanyahu, condivise informazioni sia per coordinare le prossime mosse in termini militari, sia per aggiornare la Casa Bianca circa un presunto piano dell'Iran per uccidere Trump. Rimarrebbero in piedi comunque i contatti tecnici tra Washington e Teheran sul nucleare iraniano. Intanto in Iran l'attenzione è catalizzata dall'oceanica processione funebre per l'Ayatollah Ali Khamenei. Milioni di persone sono scese in piazza intonando slogan contro gli Stati Uniti.
1: Devastante incendio nel sud della Spagna, un maxi rogo boschivo sta interessando la regione di Almeria in Andalusia. Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme che si stanno propagando velocemente. Già tragico un primo bilancio, almeno 12 morti, oltre 1000 persone sono state evacuate. Nuovo episodio di violenza a Milano, una ragazza di 23 anni è stata sfregiata al volto da un 27enne di origine algerina sulla banchina della metro alla fermata Duomo davanti a decine di passeggeri terrorizzati. Che cos'hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, ha gridato Mohamed Saidi prima di aggredire la giovane di origine marocchina trasportata in ospedale in codice giallo. L'uomo, irregolare in Italia, è stato fermato con l'accusa di sfregio permanente al volto. La notte precedente era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Calcio, trascinata dai gol di Mbappé e Dembélé, la Francia batte il Marocco 2-0 e stacca il pass per la semifinale dei mondiali. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
3: Non bastano i riflessi di Yassine Bounou al Marocco per evitare lo strapotere della Francia, fin qui inarrestabile con le sue stelle. Su tutti, Kylian Mbappé, con Messi capocannoniere del mondiale a 8 gol. Suo, quello del vantaggio al 60esimo, dopo aver fallito alla mezz'ora l'appuntamento con la rete dagli 11 metri, rigore parato appunto da Bono. Non solo belli, ma anche pesantissimi gol del numero 10 di Deschamps, che ha sbloccato lo 0-0 in 5 partite su 6, 3 delle quali a eliminazione diretta. 6 minuti più tardi ci pensa Dembélé a raddoppiare e a indirizzare un match che ha avuto per tutto il tempo un solo padrone. Colpa anche del Marocco, bisogna dirlo, depauperato dall'assenza di Saibari, snaturato tatticamente e votato più che altro a un arrocco rivelatosi col passare dei minuti sempre più fragile. Adesso la vera domanda è chi potrà fermare i transalpini a mani basse e più forti sulla carta. In semifinale per i Bleu ci sarà una tra Spagna e Belgio in campo stasera, poi eventualmente un revival di Qatar 2022 con l'Argentina impegnata con la Svizzera, oppure Haaland con la sua Norvegia, o magari Harry Kane con l'Inghilterra.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Popolo di Radio Liscio, ben ritrovati alla seconda ora di energia contagiosa che ci traghetta proprio come le navi vichinghe al weekend. Bellissimo weekend che ci aspetta, tra poco qua parte una rassegna con tutti i migliori eventi che vi ho raccontato giorno per giorno, ma prima come viverli questi eventi e l'atmosfera vacanziera estiva festiva del weekend con il Nunchi. Una parola coreana che indica la capacità di leggere una situazione, intuire lo stato d'animo delle persone e capire l'atmosfera in una stanza. Notiziola così, curiosità che arriva dalle zone d'Oriente. In Corea i bambini lo apprendono fin da piccolo, pensate un po', perché essere connessi con ciò che accade agli altri, secondo questa cultura, e secondo me è un buon modo di vivere, aiuta molto nelle interazioni sociali, nell'approccio al prossimo. Noi tendiamo a parlare, ci fate caso quando vi raccontano una cosa, non è che state pensando a quello che vi dicono, molto spesso avete soltanto voglia voi di raccontare la vostra, no? Come se quello che ti racconta l'interlocutore non abbia alcuna importanza. Questo è brutto proprio a livello anche comunicativo, chi se ne accorge ci rimane male. Invece chi pratica il Nunchi ha generalmente più successo nelle relazioni, è più strategico e riduce al minimo il rischio di fare gaffe imbarazzanti, capito? Quindi un po' più di discrezione, un po' più una cosa dedicata agli introversi, no? Alle volte l'importanza del silenzio anche, che apre la mente, permette alle cose di entrare, non soltanto di uscire in maniera sguaiata, capito? Allora, se volete tentare questo nuovo approccio per il vostro fine settimana, magari in quell'appuntamentino che avete lì fissato per questo weekendino estivo, si sa che si scatena l'ormone, i predatori sono in giro, ecco, magari questo metodo coreano del Nunchi potrebbe tornarvi comodo. Se così fosse, 331 335 6565, raccogliamo campioni statistici, ecco.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, eccoci qua, finalmente tutti i nodi vengono al pettine, siamo pronti per cominciare il weekend e tutti gli eventi che vi ho raccontato un giorno dietro l'altro si scatenano in questa nostra ultima puntata insieme della settimana per regalarvi la migliore agenda del weekend che ci sia in circolazione fra sagre, gusti, sapori e tanti territori da scoprire. E allora il nostro viaggio questo lunedì è cominciato dal Piemonte, prima tappa che riviviamo la 30ª mostra nazionale della Toma di Lanzo e dei formaggi dal peggio in quel di Usseglio in provincia di Torino, ovviamente stand commerciali al peggio didattico molto interessanti, street food, degustazioni guidate, workshop, insomma tutto dedicato a questa toma meravigliosa dal peggio che è un prodotto delizioso. Si va avanti da venerdì fino a domenica 19, pensate un po' quanto va avanti questo evento. E questo è il primo, da lì ci siamo poi trasferiti sempre in Piemonte, in quel di Crova che sta in provincia di Vercelli, dove c'è la terza edizione della Sagra del Maialino e quindi ovviamente il maiale al centro di tutto questo, in una festa che propone anche serate danzanti, iniziative culturali, momenti folcloristici, insomma attività pensate un po' per tutti. I loro programmi poi li ritrovate nel dettaglio sulla loro pagina Facebook, in settimana li ho raccontati tutti. Ora ovviamente vi do soltanto un quadro generale, però potete approfondire poi sulle singole pagine. Quindi terza Sagra del Maialino, Crova, provincia di Vercelli. Da qui Lombardia, Colle Beato, siamo in provincia di Brescia, dove vi ho raccontato della 41esima Sagra delle Pesche, detta anche la festa dei Persec, come si dice in dialetto da queste parti. Ovviamente tutto ruota intorno a questo delizioso frutto estivo, ma c'è anche il Palio delle Contrade, alcune gare, tra cui quella ciclistica, una camminata sotto le stelle, musica dal vivo, giochi per i bimbi, insomma proprio un bel evento che va avanti anche in questo caso anche lui fino al 19, quindi insomma avete modo di gustarvelo sempre guardando i loro programmi. Da qui ce ne andiamo in Toscana, in quel di Stacciano, luogo meraviglioso in provincia di Grosseto, dove vi aspettano con la 30ª Sagra degli Strozzapreti e dei prodotti maremmani. Vabbè, che ve lo dica fa, ovviamente una Sagra meravigliosa, Sticciano, ho detto Sticciano, non mi ricordo più, comunque il luogo è questo, provincia di Grosseto. E questi strozzapreti, questa pasta fresca lavorata a mano, no? Forma un po' irregolare, bella gustosa che raccoglie tutti i sughi in una maniera perfetta. Eccola, insieme a musica, danze, mercatini e chi più ne ha più ne metta. Rimaniamo in Toscana e ce ne andiamo da qui in quel di San Pietro a Grado, che sta in provincia di Pisa, la 42esima Sagra del Pinolo. C'è una festa veramente per tutto e questo pinolo capace di impreziosire primi piatti, secondi di carne, dolci rustici e perfino contorni, è protagonista. Pinolo essenzialmente toscano, è puro toscano, è protagonista questa festa a San Piero a Grado, provincia di Pisa. E poi tanta festa popolare anche, spazi per i bambini, musica dal vivo, momenti di convivio all'aperto, ecco insomma quello che cerchiamo. Via, veloci veloci, sentite questa, altro evento toscano per chiudere sto trittico meraviglioso. Questa volta ce ne andiamo a Olmo, pensate un po' cosa fa a Olmo. Intanto Olmo sta in provincia di Arezzo, la 49esima Sagra della Bistecca, ragazzi, della bistecca, quindi enormi tagli di carne a vostra disposizione, una sagra che ha avuto inizio negli anni 70, ma d'altronde qua di carne se ne intendono. Pensate che la carne, la bistecca, è legata a una leggenda dei Medici, in cui alcuni cavalieri inglesi presenti a Firenze apprestarono sta carne arrostita chiamandola beef stick, e da lì verrebbe il nome della bistecca. Se andate a Olmo ve la raccontano sta storia, avanti fino al 19. E concludo rapido rapido con un salto in Liguria, in quel di Cairo Montenotte, provincia di Savona, dove questo è il weekend della Sagra della Tira, questo pane con all'interno della salsiccia tutto cotto insieme che crea questa cosa essenzialmente gustosissima e irresistibile che si chiama tira, e che se volete assaggiare in questo weekend insieme ad altri prodotti dell'entroterra ligure savonese vi aspetta giusto appunto alla Sagra della Tira. C'ho una fame che non ne posso già più. Vi aspetto qui dopo un po' di musica per continuare il nostro viaggio insieme, che ha ancora un sacco di tappe da mostrarci.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Welcome back, ben ritrovati carissimi. Il nostro viaggio ricomincia, un viaggio che ci porta verso il fine settimana, una tappa dietro l'altra, una regione dietro l'altra. E allora ricominciamo dal Lazio, Minturno, provincia di Latina, dove c'è la Sagra delle Regne questo weekend. Un evento bellissimo dedicato alle spighe di grano e quindi pane e piatti tradizionali, ma anche tanto artigianato tra rievocazioni, musica popolare e momenti di socialità. Sagra del Cignale. Rimanendo nel Lazio, in quel di Canale Monterano, che sta in provincia di Roma, Cignale, ho detto bene perché li dicono così, in realtà è la Sagra del Cinghiale, che racconta una cucina rustica e genuina, stand con piatti primi, secondi e musica, e tanta bella atmosfera a completare questo magnifico evento in quel di Canale Monterano, se siete da quelle parti. Ce ne andiamo poi in Lombardia, continua il nostro viaggio, questa volta ce ne andiamo a Clusane, provincia di Brescia, dove c'è la 45esima sagra della tinca al forno, che qua è proprio un prodotto super tipico, servito tra l'altro con la polenta, col gorgonzola, insomma questa tinca morbida dentro, croccante all'esterno, che ha fatto proprio, è diventato simbolo di questo borgo sul lago, molto molto caruccio. Da qui Sarzana ce ne andiamo in Liguria, provincia di La Spezia, dove ho due appuntamenti per voi, appunto il primo a Sarzana, 14esima festa della Trebbiatura, quindi festa super pop e super contadina che racconta i gesti e i ritmi della campagna insieme a tutti i macchinari storici che vengono mostrate, tecniche tradizionali e tutti i meravigliosi prodotti che vi aspettano per essere assaggiati. E sempre lì in zona, questa volta a Scurtabò, che è una frazione del comune di, aspetta che vado a rivedere, a Varese Ligure, ecco, c'è la sagra del crocchetto e dell'asado. Questo crocchetto, che è questa pasta particolare che viene proprio timbrata e piatta, viene timbrata con degli antichi stampi in legno e le famiglie li tramandano, no, di generazione in generazione, imprimendo proprio con questo stampo il loro simbolo di appartenenza. Molto belle le tradizioni che ci sono dietro a queste feste. Poi oltre a questo, ovviamente, tanti altri piatti liguri, mercatini dell'artigianato, paste di ogni tipo, musica dal vivo, laboratori per tutti, insomma una meraviglia. Torniamo in Piemonte, ce ne andiamo in quel di Neviglie, provincia di Cuneo, per la 22esima edizione di Good Wine. Anche questo è un bel evento che vi aspetta, dove i protagonisti sono i vini del territorio, Nebbiolo, Barbera, Dolcetto, accompagnati da salumi artigianali, formaggi, latte a crudo, focacce, dolce locali, insomma ma ce n'è per tutti i gusti in questo percorso gastronomico in quel di Neviglie che si chiama Good Wine. Sempre in provincia di Cuneo, a Costigliole Saluzzo, c'è la Ferat La Tonda, quindi questa festa dedicata alla tonda. E che cos'è la tonda? È l'albicocca, altro meraviglioso frutto estivo, quindi fiera mercato di produttori agricoli artigiani che vi offrono un po' di tutto. I castelli sono aperti in zona e l'albicocca tonda di Costigliole è una vera primizia. Fa anche molto bene, molto gustosa, molto grossina, quindi insomma vi piacerà. Concludiamo questo ultimo, secondo blocco con il Veneto, prima Borgo Ricco, sagra del pomodoro. Borgo Ricco si trova in provincia di Padova e questa sagra del pomodoro è dedicata a questo frutto estivo gustosissimo, molto versatile in tante preparazioni, dai primi, secondi, gli antipasti, le caprese, chi più ne ha più ne metta, una bella fresca estiva festa per combattere il caldo, un bel pomodoro ci sta sempre. E questo sta a Borgo Ricco in provincia di Padova, come dicevamo. E concludiamo con San Benedetto di Trissino, che sta invece in provincia di Vicenza, che celebra la sua festa insieme alle sue patate novelle Deco Montefaldo, utilizzate per preparare i deliziosi gnocchi con un sacco di sughi gustosi, burro e salvia, mascarpone, peperone, radicchia, salsiccia, chi più ne ha più ne metta, carne grigliata, alette di pollo, c'è di tutto a questa festa sagra San Benedetto di Trissino. Per tutto il weekend si balla, ci si diverte, c'è musica e si mangia molto bene. Mamma, quante feste! Non ho ancora finito, ne ho ancora qualcuna, vi aspetto qua tra pochissimo.

Carissimi, velocissimi verso il fine settimana, gli ultimi eventi qui ad Energia Contagiosa che ci traghettano verso il weekend che sta per esplodere letteralmente in queste ore. E allora riprendiamo il nostro viaggio dall'Umbria, ho un sacco di eventi per voi. Cominciamo da questo a Papiano, che sta vicino a Marsciano, provincia di Perugia, e da queste parti c'è la sagra dei frutti del bosco e dei prodotti tipici dell'Umbria, direi che si racconta da sola. Super menù dedicati al territorio, dai taglierini ai frutti di bosco alle stringhette di maiale con salsa ai mirtilli, qua non manca veramente nulla. Via alla sagra della pappardella, qui siamo a Finocchietto in provincia di Terni, nel cuore dell'Umbria, Umbria profonda, in questo piccolo centro di Finocchietto che affonda le sue radici nella memoria contadina del territorio con la sagra delle pappardelle, queste pappardelle che raccolgono il sugo in una maniera squisita, perfetta per la cacciagione, no? E allora, sagra della pappardella, se siete da queste parti è il posto giusto per voi. Se siete invece sulle sponde del Trasimeno, zona Sant'Arcangelo, c'è la sagra del pesce sfilettato, anche questo super tradizionale per trasmettere i valori dei pescatori di lago. Vi aspettano tutti per farvi assaggiare le loro squisite primizie. Se invece siete dalle parti di Badiola, lì vi aspettano per un altro assaggio tipico caratteristico di un loro prodotto, provincia di Perugia, il baccalà alla perugina, anche questa una preparazione tradizionale pronta ad allietare il vostro palato. Per soddisfare tutti i gusti, ovviamente, c'è un sacco di menù differenti che poi spaziano. E poi in tutte queste feste si balla, c'è musica, c'è divertimento, insomma, le nostre orchestre che girano, ce n'è davvero per tutti. E per concludere con l'Umbria, sagra del mazzafegato con fiore di zucca. Questo mazzafegato è un insaccato che ricorda un po' dal colore il sanguinaccio, ecco. È abbinato a questo fiore di zucca, si crea questo connubio molto particolare, molto gustoso. Città di Castello, sagra del mazzafegato con fiore di zucca. E con l'Umbria ho finito, mi trasferisco nelle Marche, prima alla 18ª sagra della Braciola. Questa meravigliosa festa si tiene in quella di Selvalagli, frazione di Gagliole, provincia di Macerata, e qui di braciole se ne intendono, bella croccante fuori e bella morbida succosa dentro. E lei la protagonista di questa festa, dove braci e griglie viaggiano come se non ci fosse un domani, come sempre festa, musica e tanto divertimento anche qua, così come alla 18ª festa della Trebbiatura e sagra dell'Oca in quel di Monte Roberto, ultima tappa nelle nostre meravigliose Marche, in provincia di Ancona, protagonista qui appunto questa gustosa oca, bella grassoccia, anche questa bella morbida fuori e croccante nella sua pellicina, che si unisce alla festa della Trebbiatura, quindi dimostrazione di trattori d'epoca e molto molto altro. E per concludere ce ne andiamo in provincia di Venezia, in quel di Chioggia, dove comincia per 15 giorni fino al prossimo weekend la meravigliosa 87ª sagra del pesce di Chioggia. In questo corso del popolo vengono preparati tantissimi banchetti, c'è posto per voi, vi sedete e vi mangiate il baccalà, vi mangiate il fritto misto, vi fate un'immersione nella cucina locale di questi territori e sarà una meraviglia, evento splendido anche questo. E con questo, carissimi, vi ho raccontato tutti gli eventi di questo meraviglioso weekend, almeno tutti quelli che ho selezionato io apposta per voi. Se volete, il racconto continua anche nella nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero. Adesso metto in ordine le idee, prendo un po' di fiato e ci salutiamo. Salutiamo, pronti per lanciarci nel weekend. State lì.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

0: Carissimi, siamo arrivati anche per oggi al termine dell'ultima puntata della settimana in questo venerdì che ci apre un weekend veramente meraviglioso. Spero davvero che tra tutti gli eventi che vi ho raccontato oggi abbiate trovato quello giusto, quello perfetto per voi, quel sapore, quel ricordo che vi faccia venire la voglia di uscire di casa, partire, conoscere, far festa. Un abbraccio a tutti voi ovunque voi siate, che siate al mare, in montagna, che siate in città. La musica di Radio Liscio vi accompagna sempre giorno dopo giorno. E allora cari, grazie anche per tutti i messaggi che sono arrivati in questi giorni. Naturalmente noi siamo sempre qua e vi aspettiamo a partire da lunedì dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16. Io, il vostro Alo e Max Quarti in regia, come sempre vi aspettiamo per cominciare un'altra grande settimana a tutta energia contagiosa. Ma per adesso, che weekend sia, buona festa, buon divertimento, godetevela sempre e solo con il sottofondo di Radio Liscio. Ciao a tutti cari, buon fine settimana, baci!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Vigili del fuoco al lavoro per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia, in Spagna. Tragico il primo bilancio, almeno 12 morti, 6 feriti. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto andate completamente a fuoco, evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente nella foresta circostante. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, la notte scorsa è passata senza attacchi. Matteran denuncia di aver registrato esplosioni in diverse aree del proprio territorio. Washington nega ogni responsabilità. Probabile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari USA ad Al Jazeera. E il premier israeliano Netanyahu ha sentito al telefono Donald Trump per aggiornarlo sulle informazioni avute dall'intelligence circa un piano iraniano per uccidere il presidente americano. Le forze ucraine hanno colpito nella notte la raffineria di petrolio Ilsky, principale impianto nel sud della Russia, a 500 km dal confine tra i due paesi. I video pubblicati sui media mostrano fiamme altissime che si sprigionano dalla raffineria. Nelle stesse ore, le forze di Mosca hanno sferrato nuovi raid su diverse regioni dell'Ucraina. Un primo bilancio parla di almeno 6 morti e diversi feriti. È stato arrestato con l'accusa di sfregio permanente al viso il 27enne che ieri pomeriggio ha aggredito sulla banchina della metro alla fermata Duomo in Piano Centro a Milano una ragazza di origini marocchine. Cos'hai da guardare? Sono uomo e musulmano, ha gridato Mohamed Saidi, irregolare di origini algerine, prima di sfregiare con un coltellino la giovane ferendola al labbro e alla guancia. La notte precedente il ragazzo era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Mondiali di calcio, la Francia è la prima semifinalista, il Marocco si è dovuto arrendere ieri sera alle reti di Mbappé e Dembélé. I transalpini se la vedranno contro una tra Spagna e Belgio in campo questa sera dalle ore 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
2: Una nuova ora di programmazione si apre su Radio Liscio, è l'ora dei simpatici italiani, le più belle canzoni di sempre del Liscio e del repertorio delle orchestre italiane. Oggi iniziamo con un grande della musica melodica, Enrico Musiani, con uno dei suoi più grandi successi, Lauretta, e a seguire Signora Fortunata.

0: Signora Fortuna era Enrico Musiani. È il momento di Secondo Casadei, due brani scritti dal maestro Secondo Casadei e interpretati, in questo caso da Moreno il Biondo, nell'ambito del concerto per Secondo Casadei. Ci ascoltiamo in sequenza Nuvolari e la nostra orchestra.
1: Vai. Perché Casadei scriveva ste cose, eh?

Era la nostra orchestra, che è stata per tanti anni la sigla dell'orchestra Casadei, in questo caso interpretata da Moreno il Biondo nell'ambito del concerto per secondo Casadei. È il momento di Wilber Modà, ci propone Angelo Diavolo e Cuore Mio.

Era Titi Bianchi, questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, un'ora dedicata ogni giorno ai grandi successi del passato, soprattutto delle grandi orchestre italiane e del Liscio di tutti i tempi. Arriva a questo punto Romeo e i Coperfisa, e sapete che quando arriva Romeo e i Coperfisa arrivano i medley con i grandi successi reinterpretati in chiave musicale e in chiave ballabile. Marina, Romantica, Rose Rosse, La Lontananza, Luglio e Bugiardo Amore.

Romeo e i Coperfisa era il mega medley di oggi. Arriva Michele Rodella in pedana con Si vergogna anche il sole e Chiesetta del Borgo Antico.

Era Michele Rodella, chiesetta del Borgo Antico. È il momento di Castellina Pasi, Val Gardena e Al ritmo dell'amore.

Al ritmo dell'amore, propostaci dall'Orchestra Castellina Pasi, è il penultimo brano di oggi dei Simpatici Italiani. C'è ancora tempo per il pezzo strumentale che ogni giorno chiude il nostro programma. Walter Losi ci propone Il Picchio Allegro. A me non resta che ringraziarvi e salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i Simpatici Italiani.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran, risposte iraniane contro i paesi del Golfo sono contrastanti le notizie in merito alla notte scorsa. Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta allo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia. 12 morti accertati, 7 i feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale, con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. È tutto, a più tardi.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Buongiorno, tutto il giorno toc toc bussiamo a tutti i monitor delle televisioni e dlin dlin suoniamo il campanello di tutte le radio, di tutti i telefoni, di tutti i computer, di tutti i dispositivi, e salutiamo anche la nostra amica Alexa, che siamo in diretta, annunciamo in diretta direttissima una nuova puntata di Melodi Italiane in questa giornata con le migliori orchestre del panorama da ballo contemporaneo, con le canzoni generazionali che hanno davvero accompagnato le generazioni e continuiamo a cantare grandi successi anche quando peschiamo la carta inerente alla canzone acustica. Quindi davvero non vediamo l'ora di vivere intensamente questa nostra oretta capitanata dalla regia del nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con la massima prudenza e con la patente scaduta, quella ovviamente della regia, perché se poi ti fermano per strada va detto che è tutto regolare, perché se no poi ve le suona, prende la chitarra e ve le suona. Iniziamo con la prima carta. Generazione X, in arrivo un'estate calda, un'estate caliente e soprattutto un'estate al mare. Giuni Russo, a te la linea. Ci scateniamo fin da subito assaporando la salsedine, mettiamola così.

mare. Ebbene sì, quest'estate ci vedremo al mare. Canzone scritta da Franco Battiato per quanto riguarda il testo e anche un po', diciamo, l'arrangiamento musicale. Infatti si sente la sua dominanza. Questa canzone, dietro l'apparenza leggera e spensierata di un classico motivetto estivo, la canzone nasconde un testo malinconico e profondo, tipico appunto della poetica di Franco Battiato. Canzone molto bella, canzone

un'altra cassetta o rubarla a un amico e mantenere quel pirata che c'è in te. Il divertimento stava nel tentare di fermare la registrazione prima che il DJ parlasse sopra il finale della canzone, perché se poi il DJ parlava, tac, rovinava tutto. Oggi invece la tecnologia ha portato ad avere la musica forse un po' troppo a portata di mano. Ormai abbiamo tutto sul cellulare e un sacco di cose ormai abbiamo sul telefono. Se pensiamo al paragone delle scrivanie di una volta, oggi basta il telefono. Una volta c'era il block notes, adesso c'è il note sul telefono. Una volta c'è la calcolatrice, adesso c'è la calcolatrice sul telefono. Una volta c'era il computer con la mail, adesso abbiamo il telefono con la mail. Beh, diciamo che salutiamo anche coloro che ci ascoltano nel telefono. Scaricate l'applicazione, e se scaricate l'applicazione vi gusterete la prossima carta, Orchestra da Ballo Contemporanea. È un'abbinata Rita Jessi con Irene Grillo, Ancora noi a tutto volume. Prego, regia. Grazie. Prego, ha ringraziato, visto? Abbiamo lanciato la canzone e ci hanno ringraziato. Che brave, che brave, che brave, che belle.

Ancora noi, Rita Jessi con Irene Grillo, canzone nuova, grazie a voi che avete cantato la canzone. Messaggio al 331-335-6565, volevo dedicare una canzone a Domenico Lucia per il suo anniversario di matrimonio, una al piacere di Wilmer. Domenico Lucia li conosciamo molto bene perché con loro stiamo accompagnando l'Admo in tour con la partecipazione di Aido, ma non è oggi il loro anniversario, questo lo so per certo perché me l'avrebbero detto, infatti ci siamo sentiti e so che non è oggi, ma faremo comunque ugualmente una canzone quando pescheremo la carta della canzone acustica, e l'abbiamo pescata proprio in questo istante. E a dirla tutta, c'era una canzone che era un po' che non facevamo, mi sembra che siano passati un po' di mesi, un po' di anni, un po' di secoli, ed è una canzone che è molto bella di Lucio Dalla. Va così, non vi dico il titolo perché è una sorpresa. È talmente una sorpresa che lo diventa anche per noi.

la sera dei miracoli, quelle sere che ogni tanto arrivano, quelle sere che magari ti fai avvolgere dalla magia estiva, dalla luna che riflette sul mare, che la vedi che mette lì e pensa, riflette, la luna che pensa, cosa pensa, pensa alla prossima carta, che arriva la generazione silenziosa con un brano bellissimo del grande Rocco Granata, e quando pensiamo a lui pensiamo uno al Torino, ai tifosi del Torino per il cognome Granata, e due ci viene spontaneo intonare "Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina". Ce la cantiamo e se vogliamo ce la balliamo anche, perché no? Why not?

0: musica.
1: Ed era nella Camarone con Popolare, canzone che ha vinto il Festival di San Liscio lo scorso anno. E se uniamo i due titoli, Marina Popolare diventa la Marina Popolare. Una volta c'era quella militare, ma anche la Marina Popolare ha un certo fascino, eh? Giochiamo spesso e volentieri con l'unire due titoli di canzoni e creare una frase di senso compiuto. Marina era del 1959, canzone che rappresenta la ricerca di integrazione, dignità e affermazione personale, affrontata da migliaia di lavoratori che cercavano un futuro migliore lontano dall'Italia. In quell'anno, nel 59, questo fa sorridere, durante le riprese del film Poveri Milionari, anche qua un titolo dissonante, il regista Dino Risi si infuriò con gli attori Renato Salvatori e Lorella De Luca perché i due stavano girando una scena romantica e si baciavano con troppa foga e troppo a lungo, ignorando ripetutamente alt, loro continuavano. La scena si trasformò in un divertente caso di cronaca rosa sui giornali dell'epoca, quindi si può dire dopo questa notizia che è stata una ripresa al bacio. È venuta molto molto molto bene. E poi ci catapultiamo al 331-335-6565 perché abbiamo ricevuto un messaggio. Buongiorno a tutto il giorno, Wilmer, passati due tuoi brani in Simpatici Italiani, il programma che fa parte del palinsesto di Radio Liscio, un bel terzinato e l'altro di musica leggera. Personalmente due brani molto belli e ballabili. Grazie del complimento, ci sei già simpatico. I miei complimenti, così dovrebbe essere per mantenere i giusti canoni. Bella, bella melodia e del genere Liscio con tre pollicioni all'insù. C'è scritto Siro da Chiavari, quindi salutiamo la Liguria e salutiamo anche te, Siro, che ci segui sempre. Ci fa piacere ricevere i tuoi messaggi e anche un tuo feedback, perché oggi anche avere un riconoscimento, un pensiero da parte di chi ci ascolta ci fa davvero tanto piacere. Tutta per te la prossima carta. Arriva la generazione Millennials che si scatena con Annalisa, la canzone Maschio dedicata a tutte le femmine, così diventa una canzone in equilibrio. Sei d'accordo, Marco? Sei d'accordo anche tu? Sta facendo così oramai, l'abbiamo detta.

Annalisa Maschio, solo per lei questo ritmo incalzante. Ci sono delle canzoni, ne parlavamo con il nostro Marco Sasso fuori onda, cioè fuori onda sarebbe per dar l'idea in spiaggia, perché uno è fuori dall'onda, parlavamo in spiaggia, mettiamola così nell'immaginario, in questo momento è simpatica l'idea. Parlavamo che ci sono delle canzoni che sono dei tormentoni, ma ci sono anche delle canzoni che sono un tormento, perché li ascolti sempre, costantemente, in qualsiasi posto dove vai, sono davvero, sono loro che ti seguono, cioè nel senso, una volta uno andava a cercare la canzone, adesso sono le canzoni che vengono a cercarti. E ogni volta invece che noi raggiungiamo metà del nostro viaggio nella melodia italiana, incontriamo l'archeologia del liscio con dei video che sono delle reliquie. Quest'oggi davvero un artista che ha fatto sognare la Lombardia, il nord Italia, ha fatto parte delle donne di maggior successo del panorama da ballo. Parlo di Annalisa Simeoni con la canzone Amanti, per tutti coloro che sono ancora sposati, e questa è una dedica doverosa. Ci colleghiamo con l'archeologia del liscio.

Ed era Annalisa Simeoni con questa canzone Amanti, che è uno dei brani di grande successo della musica da ballo degli ultimi anni. Abbiamo ascoltato due Annalise: Annalise per quanto riguarda il pop contemporaneo e Annalisa per quanto riguarda il ballo storico. Siamo in viaggio, abbiamo superato appunto questo momento con Arcangelo Giadeliscio, ogni qualvolta viene a trovarci ed è bellissimo rivivere momenti del ballo con dei video, lo diciamo per coloro che ci seguono in televisione, con dei video che sono davvero delle reliquie, perché in giro non ci sono e ne andiamo davvero ghiotti e fieri di questo. Altra carta della canzone, arriva la canzone acustica, e allora per Siro, che ha menzionato un mio brano, facciamo un tuffo nella mia discografia del 2008, mi sembra, 2009, sto dando i numeri, nel senso che sto pensando mentalmente di tornare indietro nel tempo, e c'era questa canzone che si intitola Ti bacio a mezzanotte. Siamo un po' in anticipo, ma chiudiamo un occhio.

bacio a mezzanotte, vado via. E quando il giocattolo si rompe, si perde quella che è un po' la fiducia, e di conseguenza quello che magari prima aveva valore poi non è più la stessa cosa. È come quel vaso che si rompe, anche se lo incolli non è più lo stesso vaso di prima. Ed era una canzone idonea, andò in conseguenza la canzone Amanti che abbiamo appena ascoltato con Annalisa Simeone. Quindi c'è tutto un collegamento, anche quando non vogliamo farlo, in realtà il destino ci porta a collegare le cose. Altra carta, altra generazione, arriva la Baby Boomers a tutto volume, dedicata a coloro che sono in autostrada. Per quelli che sono in paese, chiudete le orecchie, perché arriva Gianni Morandi e Andava a 100 all'ora. A questa velocità in paese non si può andare, quindi calma, calma, calma. Ti ha fatto ridere questa mano?

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

A lui che ama il mare e che andava ai 100 all'ora per vedere la bimba mia. Le pazzie che si facevano una volta, ma quelle si fanno ancora adesso. E magari non si va più ai 100 all'ora perché le auto andavano a quella velocità lì. Adesso si vanno ai 200 all'ora perché i tempi si sono velocizzati maggiormente. Di conseguenza si va ancora più forte. E a proposito di Gianni Morandi con questo brano, simbolo dell'età dell'adolescenza, cioè post-adolescenza, nel 62, quando nacque questa canzone, usciva anche il giradischi portatile Geloso, tra virgolette. Geloso perché? Perché chi ce l'aveva se la tirava, e chi non ce l'aveva era geloso per chi appunto aveva questo dispositivo, oggetto del desiderio, in quanto questo piccolo elettrodomestico a valvole permetteva di portare i dischi a 45 giri in spiaggia o magari ai picnic o comunque durante momenti di festa in esterna, trasformando radicalmente il modo di ascoltare la musica fuori casa. E quindi chi aveva questo giradischi era davvero fortunato, e le compagnie lo portavano su un disco di vinile. Bello, bello, bello. Te lo ricordi questo dispositivo, Marco? Il Geloso? No, noi diamo delle notizie che sono delle chicche. Ci sono tantissime notizie che le generazioni nuove magari non lo sanno, però davvero, mentre invece coloro che hanno vissuto quel periodo si ricorderanno, ed è anche bello andare così a rispolverare qualche ricordo. Altra carta, altra canzone, peschiamo la generazione X. Arriva Marcella Bella con Nell'aria, canzone soft, è quella più o meno soft, già sentendo un po' la batteria non è più tanto soft, la ricordavo soft, e invece no, respiriamo l'aria.

Una bella boccata nell'aria, ci voleva, brava brava Marcella Bella con questo brano presentato al Festival Bar che negli anni, era l'anno 1983, che è bello, quest'anno canzone appunto scritta da Mogol e Gianni Bella, un'iconica dichiarazione di sensualità e desiderio, e cambia look in questa, con questa canzone, perché segna una svolta appunto nella propria immagine, diventando appunto più aggressiva e suadente, e questo è uno dei pezzi grandi tormentoni estivi appunto degli anni 80. E con questa canzone siamo ai saluti, ringraziandovi sempre che ci permettete di entrare nelle vostre case senza forzare la serratura. Potremmo anche però effettivamente, visto che fa caldo, entrare direttamente dalle finestre perché sono aperte. Grazie a tutti, ci ritroveremo domani puntuali puntualissimi per vivere una nuova puntata di Noi d'Italiana. Non ci resta che ringraziare il Marco Sasso e Tolcinghia e pescare l'ultima carta che prevede l'orchestra da ballo contemporanea, la Suonami Band, come quando fuori piove. Speriamo di no, perché adesso che siamo in estate fa bello, la pioggia ci dà un po' fastidio, magari ci rovina una festa, e l'ombrello lo vogliamo usare nelle altre stagioni. A domani.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore e fattibilità impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
0: Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio Notizie, edizione sport.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran e risposte iraniane contro i paesi del Golfo, sono contrastanti le notizie in merito alla notte scorsa. Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta allo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia. 12 morti accertati, 7 i feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale, con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. È tutto, a più tardi.

parlo? Posso? No, perché io sono totalmente controllato dalle turbe e dai desideri e dalla presunzione e dal potere del cinghia che mi guarda anche con questo

quest'aria così di sufficienza, di dai, vai, su, muovi la bocca. Ciao a tutti e a tutte, bella gente, come va? Oggi venerdì, ultimo giorno della settimana, venerdì 10 luglio 2026. Sono le 11:04 minuti. Ho sincronizzato che l'altro giorno avevamo avuto un problema. C'era il mio orologio che non c'era un attivato nel sistema di Windows e il mio orologio era in ritardo di 17 secondi, che sembra una stupidata. E no, mi sballava tutto, perché quando finisce o comincia la trasmissione tutte le radio, le televisioni sono collegate al secondo, ti tagliano, loro hanno i loro tempi precisi. E se ne è accorto il Cinghia, che mi dice: ma perché hai ritardato, ti hanno tagliato? E dico: come ho ritardato, sto seguendo il cronometro, e il cronometro era fuori, adesso è preciso ed è controllato con un collegamento diretto con un orologio atomico che me lo tiene regolato al centesimo di secondo, che poi è una mia fisima avere l'orologio che deve essere precisissimo, per cui va bene così. Allora, giornata calda, si preannuncia già calda, sono già 28 gradi qua, ma attenzione, addirittura c'è un'allerta clima spaventosa da domenica, quindi dal 12 fino al 18-19. Prevedono in una regione italiana, in questo caso la Sardegna, 44 gradi, e qui da noi in Piemonte, in Lombardia, in Valpadana, tra i 40 e i 42. Quindi ondata di caldo terrificante, eccezionale. C'è il gobbo di Algeri, questo caldo che arriva dal Sahara, che non solo non vuole andarsene, ma è venuto qui in vacanza e ci si trova benissimo. Lo so che molti quando vengono in Italia dicono: oh, che bello, l'Italia è il paese più bello del mondo. Ecco, ma il gobbo di Algeri ha scoperto anche la Francia, la Spagna in modo particolare, là stanno morendo, immagino, città come Siviglia, che già sono calde di loro abitualmente, cosa stanno facendo. E tutta questa parte di Europa fino a venerdì, sabato della settimana prossima sarà terrificante. Tant'è vero che stavo leggendo anche un articolo, vediamo, su Io Donna, di quali sono gli errori che si fanno nell'uso del climatizzatore, e poi dal cocomero ai pomodori, come reidratarsi con gusto e assumere liquidi. Io anche il melone bello maturo, dolce, tagliato una fetta di melone di 200 grammi, pensate che l'80% è acqua, quindi è come se si bevesse un buon bicchiere. Io gli metto sopra anche un po' di sale. Non esagerare, ma questo contrasto fra il dolce e il salato mi diverte molto. Va bene, tu come lo mangi il melone, Cinghia? Lo mangi con le mani, lo so, e come con le mani ci sono quelli che con coltello e forchetta, lui lo mangia con le mani. Allora, siamo al primo brano di oggi. Ah, oggi, venerdì 10 luglio 2026, è il 191esimo giorno dell'anno, ne mancano 174 alla fine dell'anno. Le sante sono due, Rufina e Seconda, ed è la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. L'anziana è una parola brutta. Dei nonni e dei diversamente giovani. Ed eccoci qua in perfetta forma. Oggi vogliamo omaggi e sensazionalismi a go-go, perché è la nostra giornata. Se invece state vedendo la replica di questa trasmissione, perché agosto saranno repliche di trasmissione che stiamo facendo a luglio, ebbene, venerdì 7 di agosto sarà il 219esimo giorno dell'anno, ne mancheranno 146 alla fine dell'anno, sarà San Gaetano e sarà la giornata mondiale

0: Maccheroni Mambo.
1: Mambo Maccheroni Mambo, scritta dal Cinghia, scritta e composta dal Cinghia. È tutta una sua opera e ne va orgoglioso. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, questo è il Paolo di Genova, perché solo lui ti chiama con nome, cognome e soprannome. Vorrei sentire Spazzacamino di Robertino. Siamo proprio a un caldo infernale, te l'ho appena detto. Ettore, viva l'inverno, che ne viene poco inverno. Un caro saluto a voi due. Cinghia, Ettore, ciao. Vediamo cosa possiamo fare, Paolo, per Robertino. Ciao Ettore, lei, sono Sabina di Cencenighe in provincia di Belluno. Vorrei ascoltare, se possibile, la canzone di Bobby Solo, Siesta. Se l'avete già messa, un'altra. Salutori a tutti. Mi piace che tu segua da Cencenighe di Belluno, perché quindi sei, se non sei solo in radio, stai guardando sul network Tele Antenna, che ci ritrasmette in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e nella provincia veneta di Belluno, quindi anche a Cencenighe. Poi gli altri sono Studio 1 in Lombardia e Prima Antenna TV, come sempre è stata la prima, qui in Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria. Buon weekend a tutti!

Dovrei ascoltare Orietta Berti con Finché la barca va. Era da un po' che non la chiedevate. Grazie Ettore. Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ci tocca rinfrescarci con canzoni senza frontiere, certo, perché io sono un soffio di freschezza. Abbiamo in scaletta un ricordo di Bonnie Tyler. Giancarlo D'Alese, no, non ce l'ho, ma l'ho fatto notare al Supremo adesso e secondo me viene colto da senso di colpa, vedrai che interviene prima della fine della trasmissione. Ciao Ettore, buon weekend, buona trasmissione da Vilma. Ciao Vilma, buon weekend a Margherita di Genova. Ciao Margherita di Genova, buon fine settimana da Maria Rosa e ciao da Lucia, buona giornata. Ok, allora i messaggi a questo punto si interrompono, siamo al primo vintage di oggi, un brano che si intitola, aspetta, eccolo qua, Buttala a mare. Buttala a mare è una canzone del 1970 e ce l'aveva chiesta Donato di Ostuni. Buttala a mare partecipò al Cantagiro in un anno in cui il Cantagiro non ci fu una classifica, non ci furono premiati, ci furono solo partecipazioni. Il 1970, lui, Armando Savini, un coscritto del 46, che ce la canta. Buttala a mare, amarotto le scatole, buttala a mare, si rinfresca e magari si cala.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Piglia dei Monti, Matteo Bensi, Veronica.

Quella erano la Matteo Benzi e la Veronica Cuneo, che è dimagrita tantissimo, anche il Matteo, ma lei, devo dire che da quando è dimagrita ha abbandonato i vestitini comprati tutto a 10 euro al mercato e comincia a mettere delle minigonne che non sono delle minigonne, sono proprio delle mantovanine, perché più su di così non può andare. Veronica Cuneo e Matteo Benzi in Figlia dei Monti, l'aveva chiesta Franca da Riva presso Chieri. Allora, ok, continuiamo con i nostri messaggi perché ce ne sono due divertenti. Ciao Ettore, siamo Michelle ed Emily. Stiamo usando il cellulare della nonna per fare gli auguri a nonno Walter che compie 74 anni di Verniasco, quindi la nonna sarà Graziella. Bello maccheroni mambo, divertente, ha ragione nonna Graziella, ciao. Ciao a voi, allora auguri nonno Walter, oggi è la festa dei nonni, quindi doppiamente auguri. Ciao Ettore, sono Cristina di La Loggia, in provincia di Torino. Puoi mettermi Ti amo punto e basta di Federica Cocco? Grazie, buon fine settimana. Allora, ce l'abbiamo quasi tutti i giorni, la Federica Cocco. Oggi non c'è e ovviamente tu la chiedi. Dai, te la metto lunedì, te la faccio mettere, io non decido niente. C'è il Supremo che si racchiude nella sua grotta e lì fa lavorare le meningi e crea, come lui dice, le scalette, me l'ha detto ieri, aspetta, sto lavorando alla scaletta di domani, sempre fatta per esaltare il conduttore. È un paraculo quando dice queste cose terribili, il Supremo cerca di lenirmi, come si dice. Va bene, ritorniamo ai messaggi. Allora, siamo a Minoretano. Questa era richiesta da Paolo di Genova, lui ne chiede uno al giorno perché dice che toglie il medico di torno, ma è sempre in ospedale, quindi mi sa che devi cambiare tattica, Paolo. Allora, avevo un cuore che ti amava tanto. 1967, Minoretano, secondo vintage di oggi. Forse.

Olle! Avevo un cuore che ti amava santo di Nino Reitano. Le buone abitudini che fanno la differenza nell'uso di un climatizzatore. Per utilizzare al meglio il climatizzatore è sufficiente seguire alcune semplici regole. Evitare temperature eccessivamente basse. Non esporsi direttamente ai getti d'aria. Mantenere, questo è importantissimo, puliti i filtri, aerare periodicamente gli ambienti e bere a sufficienza. Adesso bevo. Durante le giornate più calde, perché il climatizzatore, per quanto un po', asciuga le membrane. Infatti io adesso sento le labbra secche, sento la necessità di umidificarle con la lingua. E allora bere, bisogna bere. Io ho il figlio medico che ogni 2 ore: vi state idratando? State bevendo? Bevete, bere. Ossessivo, un martello, ma ha ragione lui. Anche perché d'estate, quando si viene presi da quell'impulso che ci si sente seduti e ci si vuole muovere, e diventiamo l'Italia che balla, perché ogni tanto sì, bisogna scatenarsi, e allora poi bisogna avere. Artisti vari, siamo l'Italia che balla! Ha, ha.

Bagutti, Lambertini, Lanteri, Tarantino si sono messi tutti insieme per fare questo Siamo l'Italia che balla. Questa è una notizia che piacerà al Cinghia. Il magico diario di Tom Riddle. Nell'universo di Harry Potter c'era questo diario dove Harry Potter scriveva sul diario, l'inchiostro spariva e il diario rispondeva. Beh, adesso esiste veramente, grazie all'intelligenza artificiale, c'è questo diario, ovviamente elettronico, sul quale voi scrivete una domanda, una cosa, automaticamente quello che scrivete sparisce in modo che nessuno può leggere, ma il diario vi risponde, vi dà la risposta secondo l'intelligenza artificiale. Ormai quelle che sono state le invenzioni cinematografiche da Giulio Verne in poi cominciano a diventare tutta realtà. Allora, dimmi Stella, è stata richiesta a lungo in questi giorni più volte. Quello che l'ha chiesta più determinatamente è stata Gabriella di Michelino. Dimmi Stella di Gianni Valfusi.

Dimmi Stella, l'aveva chiesta Gabriella di Nichelino, secondo me è una parente di Gianni Balfusi. Va bene, allora, buongiorno Ettore Marco, auguriamo tutti un buon fine settimana, ciao da me e nonna Rina di San Giorgio. Poi c'è Nicola Pescarese, quello che vuole fare il provocatore simpatico. Ettore, che hai la tosse, fuma di meno. Io non mi sono mai permesso in vita mia di dire a qualcuno, a chiunque, di non fare qualche cosa. Dicendo no, non fare quello, è stupido, no, mai, mai. Io lascio vivere a chiunque la vita come la vuole vivere tranquillamente. Mi fai sentire attenti al lupo, però oggi, perché mi ricovero tra poco da Nicola Pescarese. Ecco, tu critichi me e poi stai per ricoverarti. Non faccio mai ascoltare le canzoni il giorno stesso in cui le chiedete. La scaletta non si tocca perché è calibrata. Vi mando il giorno dopo, ma siccome è di mezzo al weekend, attenti al lupo, bellissima canzone di Lucio Dalla, te la mando lunedì. Ok Nicola, ciao a tutti, sono Dalia da Occhieppo, mi fai ascoltare una canzone di Little Tony? Grazie. Non ce l'ho oggi Little Tony, però adesso ne ho una della stessa epoca. Ciao a tutti, per favore potrei sentire Butta la chiave? Grazie Anna da Torino. Sentite, adesso vi faccio sentire una canzone che non era di Mina, però lei la sentì a Capri, mentre era a Capri per fare una serata, e sentì questa canzone e chiese al produttore, perché era stata incisa dai Campioni per la Jolly e dai Due Corsari. Due Corsari erano Iannacci e Giorgio Gaber, pensate, per la Dischi Ricordi. Sente questa canzone, dice fatemela cantare a me, mi piace, fatemela cantare a me. E la casa discografica e il produttore dissero va bene, dai, falla tu. E lei la canta. Siamo nel 1959 e viene fuori un pezzo rock straballatissimo, uno dei tormentoni dell'estate del 1959, che era Tintorella di Luna, Mina.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Che tra le altre cose ti interessa di Luna era stata richiesta, guarda caso, dallo stesso Nicola Pescarese di cui parlavamo prima. Io canto, ce l'ha chiesta Daniela di Gavirate, e ce la canta Michele Rodè.

Era Io canto per Daniela Di Gaberate, che mi ringrazia, figurati Daniela, grazie ad averla chiesta, Michele Rodella. Allora, su Facebook, sto seguendo anche Facebook, non solo WhatsApp, dove mi arrivano le vostre richieste in diretta al 331-335-6565. Su Facebook c'è Loredana che mi chiede: ma tu sei stato direttore di Telemonte Carlo? Sì. 1980-1981, direttore generale, prima che Telemonte Carlo venisse comprata dalla Rai e da Rede Globo, e lì venni messo da parte. Però mi sono divertito a inventare cose anche lì, ho fatto danni anche lì. Lanciai un certo Funari con la bocca aperta, la Vilma De Angelis che faceva la cuoca, i giochini delle 19. Non esistevano, li facevano in Francia, ma in Italia sono partiti dopo che li avevo inventati io in televisione, i giochini delle 19, e oggi imperversano, no? L'eredità, questo, quell'altro, tutti i giochini delle 19, che sono quelli che devono tirare il telegiornale. Va bene, bei tempi, quando mi divertivo ad avere delle idee e a metterle in pratica. Allora, i vinili di Casandenna. Oggi una delle canzoni il cui videoclip, che adesso vedrete, risulta al terzo posto della classifica dei videoclip più visti nella storia dei video, dopo Thriller e Sledgehammer. Fu trasmesso inizialmente da una televisione locale di Boston e poi da MTV, e l'innovazione di questo filmato, che è il videoclip della canzone che sto per farvi ascoltare, che è 28esima nella lista delle 500 canzoni più belle di sempre secondo la rivista Rolling Stone. Intanto il titolo è Take On Me, prendimi, degli un gruppo norvegese. Allora, una ragazza bionda che era all'epoca Bunty Bailey, l'amorosa del leader degli Morten Harket, seduta in una caffetteria che poi sarebbe un vero locale di Londra, l'odierno Turkish Chef Mediterranean Restaurant, sta leggendo un fumetto su una gara motociclistica. C'è lui, il leader del gruppo, che in persona è il pilota vincitore, e nel corso della premiazione la sua immagine acquisisce dinamismo, non è più fumetto, mette una mano fuori dal fumetto e invita la ragazza ad entrare. Non spoilerò più, guardatevelo questo videoclip. 28esima in classifica, un brano del 1984. Take On Me, gli

0: Bellissimo, ma pensate che i disegni li avevano fatti tutti con una matita, quindi non elettronicamente, e 42 anni fa realizzare effetti speciali di questo tipo, chapeau ai produttori di Take On Me degli Aha. Allora, siamo al finale della prima ora, quindi saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna che ci lasciano la prima ora, buon weekend, ci ritroviamo lunedì. E poi vi ricordo che domani sera alla Peschiera di Valdengo ci sarà la Pinuccia Cherry Band ad animare la serata alla Peschiera di Valdengo per far ballare tutti quelli che vorranno andare a ballare. C'è l'aria condizionata, quindi ballate, sudate, ma non troppo perché vi mantengono freschi. Mandi Lacrime d'Argento, va bene? Ha scelto lui. Lacrime d'Argento, conclusione della prima ora con Fabio Cozzani.
1: Degli ultimi anni perduti.
2: A tutti voi amici.

0: Flavio Cozzani, Lacrime d'argento, meno uno. Din dong, din dong, din dong, don, din dong, don, don, don, din, din, don, don. Mezzogiorno di oggi, venerdì 10 luglio 2026. Se volete parlare della replica, mezzogiorno di oggi, venerdì 7 agosto 2026. A luglio il caldo imperversava, agosto non lo so, perché non posso prevedere il futuro della replica, anche se dicono che anche agosto non scherzerà. Allora, momento di reclam, momento di news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
3: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
2: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
3: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
4: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
5: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
6: Radio Liscio Notizie.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sempre più grave il bilancio dell'incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, mentre almeno 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di fuggire. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente, alimentato anche dal forte vento. Fase di incertezza nella crisi tra USA e Iran. Dopo due notti di attacchi sempre più intensi nella notte trascorsa, gli USA fanno sapere di non aver effettuato raid, anche se Teheran riferisce di alcune esplosioni sul proprio territorio. La Repubblica Islamica aveva comunicato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, ma negli ultimi giorni, secondo i dati di tracciamento navale, un numero crescente di navi cisterna per il trasporto di gas ha ripreso ad attraversare il tratto di mare. E cresce la tensione sul fronte israeliano. Secondo i media, Tel Aviv starebbe valutando un nuovo coinvolgimento negli attacchi contro l'Iran in attesa di un'eventuale via libera di Trump. Il Wall Street Journal riferisce inoltre che il premier Netanyahu avrebbe condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per colpire il presidente americano. È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Tennis, attesa alle stelle per la semifinale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, remake della gara dello scorso anno vinta dal numero uno al mondo. Prima sul centrale, spazio all'altra sfida tra Zverev e Ferri in campo dalle 14:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: In diretta da casa Andenna. Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Allora, ciao a tutte e a tutti, sono le 12.05, oggi è venerdì 10 luglio 2026, è il 191esimo giorno dell'anno. Ne mancano 174 alla fine dell'anno. Le sante sono due, Rufina e Seconda, ed è la giornata mondiale dei nonni e dei diversamente giovani. Omaggiateli oggi, che comunque sono una risorsa sempre di esperienza, di saggezza, di appoggio, di amore, di sentimento. E se invece state guardando la replica di questa trasmissione, che per tutto agosto vanno su Radio Liscio le repliche di luglio, il 7 di agosto, venerdì, è il 219esimo giorno dell'anno. Ne mancano 146 alla fine dell'anno, è San Gaetano ed è la giornata mondiale della birra, che è diventata ormai l'antagonista assoluta del vino. Si beve più vino o si beve più birra? Dipende dagli anni. Cioè, una volta va in testa uno, una volta va in testa quell'altra e se la battono. Allora, siamo a Castellina Pasi, primo brano di questa seconda ora di Canzoni senza frontiere Summer Edition nell'ambito di Radio Liscio Summer Edition. Amorsita è

0: Amorsita.
1: Amorsita cumbia finché ce n'è. Era Castellina Pasi, ecco, adesso ho il sedile che sente il caldo e comincia ad andare giù, una cosa che mi fa incavolare, che non avete un'idea. Poltrona nuova, neanche un anno di vita. Succede anche al cinghia, ma no, è una bruttissima sensazione sentire la sedia che a poco scende, il gas che molla. Allora, siamo al quarto vintage di oggi. Oggi giornata impegnativa. Ah, pomeriggio già tutto bello organizzato, alle 17.30 sono avanti al mega televisore, Sinner Djokovic, da vedere pallina per pallina, anche perché il calcio ormai, vabbè, tutte le sere c'è, adesso sono i quarti di finale. Ieri sera non male la Francia, il Marocco l'ha proprio praticamente oppresso e macinato, e stasera un'altra partitina mica da ridere con la Spagna e il Belgio. Staremo a vedere, perché adesso siamo all'impiccagione a come si arriva alle semifinali e alla finale. Ma prima, oggi, adesso 12.11, c'è il quarto vintage di oggi, che è un brano che si intitola Belinda. All'epoca veniva conosciuto come Bella Belinda ed è una canzone di Gianni Morandi del finire del 1969. Mi ricordo perché la passammo in anteprima a Radio Monte Carlo, ci arrivò quasi il provino, neanche il disco finito, e noi lo mandammo subito in onda. Era la versione italiana di un omonimo successo di un artista britannico, Chris Andrews, che raggiunse la prima posizione della classifica della Hit Parade in Italia nel dicembre del 1969. Il titolo vero è Belinda, poi diventò Bella Belinda, c'era richiesta Max di Ozzano in provincia di Bologna. Gianni Morandi.

Bella Belinda, alias Belinda, titolo originale, di Gianni Morandi. Mentre sono a casa da solo stamattina, c'è nessuno, per cui posso praticamente fare quello che voglio. Oggi giornata mondiale dei nonni e dei diversamente giovani. Ricordate, avere nipoti, omaggiateli questi nonni. Oh, adesso un cantante che non è famosissimo, ma canta una canzone che dal titolo è tutta un programma. Lui che si rivolge a lei e le dice: fammi innamorare. Sì, perché il potere di una donna, se vuole, se ne ha le capacità e se ne ha le sembianze, è quella che se si impegna può far innamorare un uomo. Dipende da un sacco di fattori, ma con l'impegno ci si può arrivare. Fammi innamorare, Christian Patarini. Lui non lo scopre.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

Ultime notizie da Canzoni Senza Frontiere, Radio Liscio. Il Cinghia ha deciso di farsi i capelli e la barba come il Roberto Polisano che abbiamo appena visto, per cui tutta questa sua criniera folta, fiammeggiante che ha in testa, anche se in vero molto grigia, verrà ridotta ad una pelata e il pizzetto sotto il mento. Va bene, voglio vederlo. Probabilmente succederà con la nuova quello con i capelli lunghi, non tu, perché volevo vederti tu che ti conciavi così. No, diceva quello con i capelli lunghi, quello che era veramente in terza età, capello bianco, lungo, barbetta, eccetera eccetera, ha detto dovrebbe farsi come il primo. Ah, va bene, ok, d'accordo. Allora, scusate, ma siamo ai vinili di Casandenna. Una delle canzoni in assoluto, secondo me, è una delle tre più belle al mondo. Secondo la rivista Rolling Stone, invece, è 27esima nella classifica, nella prima classifica che fecero alla fine del secolo scorso, ed era un brano che venne, era un'ossessione, venne composto principalmente da lui, da Paul McCartney, che per mesi ruppe gli Zebedei e gli altri componenti del gruppo perché aveva l'ossessione di questa canzone, anche se poi alla firma è stato accreditato come Lennon McCartney. Allora, non ci credevano tanto gli altri componenti del gruppo dei Beatles, e poi è diventata, aveva ragione lui, è diventata quella che è diventata. Vi sto parlando di Yesterday. Siamo nel 1965. Secondo una votazione del 1999 condotta dal secondo canale radio della BBC tra ascoltatori ed esperti, è stata premiata come la canzone più bella del XX secolo, quindi non è solo gusto mio ma anche di molta altra gente. Nel 2000 l'emittente televisiva MTV e la rivista Rolling Stone, quella che poi ha fatto la classifica e l'ha messa al 27esimo posto, l'hanno scelta come canzone pop numero uno di tutti i tempi. E allora godiamocela veramente, perché qui bisogna alzare un pelino il volume della radio o della televisione, se ci state guardando in Radio Liscio Visione, per ascoltare un capolavoro. Per me è un capolavoro. Yesterday, The Beatles.

aneddoto bellissima, stupenda. Pensate che nella sua ossessione Paul McCartney non aveva subito il titolo Yesterday, per cui il titolo provvisorio di questa canzone era Scrambled Eggs, uova strapazzate. Ve la immaginate al posto di Yesterday, Scrambled Eggs, uova strapazzate? E poi è venuta fuori invece l'idea di chiamarla Yesterday, è diventata il capolavoro che è diventata. Erano The Beatles, 27esima nella classifica delle canzoni più belle di tutti i tempi, secondo la prima classifica, poi ha migliorato, della rivista Rolling Stone. Va bene, andiamo con la Rita Jessie. Avevo una cosa a dirvi, mi sono dimenticato, ma adesso mi tornerà in mente. Rita Jessie in giorni

Hai già aperto senza senza sottofondo. Se mi lasci così nel vuoto pneumatico. Era Giorni inutili di Rita Jessy. Allora, è il momento 12:33 dei nati e dei morti. Se no mi dimentico di farveli. Oggi, 10 di luglio del 1974, nasceva Daniele Adani, commentatore sportivo, telecronista di partite. Vabbè, io l'aria condizionata che va, non faccio andare l'umidificatore, l'aria è troppo secca, mi attacca in gola, va bene? Oh, perché non attacco l'umidificatore? Perché sennò devo vuotare l'acqua due volte al giorno ed è una menata. Oh, quindi resta l'aria secca, ma fresca. Arthur Ashe era nato il 10 luglio del 1943. Fu il primo grande campione afroamericano di tennis, visto che oggi parliamo di Sinner Djokovic. E io mi ricordo quando giocavo a tennis, giocavo benino io da giovane, la massima aspirazione era avere una racchetta Arthur Ashe, perché c'erano le racchette con il suo nome. Allora, Giorgio De Chirico, grande pittore italiano, era nato nel 1888, il 10 di luglio. Jack La Motta, grande campione di pugilato, ci hanno fatto un film con Robert De Niro nel 1922. Era nato, sto morendo, Luciano Moggi. È nato nel 1937, caspita, 89 anni oggi Lucianone, l'uomo che si dice ha sconvolto un po' il calcio in Italia con il suo modo di fare, ma è sempre stato un grandissimo intenditore di calcio. Michele Serra, un amico, grande autore di comicità, è del 1954. Non demordo, vado avanti così. Nikola Tesla. Allora, Nikola Tesla è stato un genio assoluto. Ha avuto un sacco di finanziamenti, è stato un visionario intanto, da grandi mecenati americani, George Westinghouse, J.P. Morgan. È morto in assoluta povertà, ma ebbe dei grandi contatti con Guglielmo Marconi e comunque nella Corte Suprema degli Stati Uniti, in una sua decisione, caso 369, 21 giugno 1943, riconoscerà Tesla come primo inventore della radio. Senza di lui noi non saremmo qui a fare Radio Liscio. Morti: Adriano, imperatore romano, morì il 10 luglio del 1938, e Louis Daguerre, 1851. Chi è Louis Daguerre? Ha inventato il daguerrotipo, che è stato uno dei primi sistemi per sviluppare le fotografie. Vai con la musica.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Sono morto e sono risorto. Abbiamo ascoltato come quinto vintage di oggi, Sabato Sera, che era stata richiesta da Loretta di Limana, e cantava Bruno Filippini, canzone che partecipò al Festival di Sanremo del 1964 e fu il suo più grande successo, tra le altre cose, dove si qualificò seconda. Quell'anno vinse la Cinquetti e tutti gli altri erano secondi a pari merito, per cui anche Bruno Filippini può dire: ah, sono arrivato secondo a Sanremo nel 64. Erano tutti secondi a pari merito. Il vero secondo come numero di voti fu Bobby Solo con una lacrima sul viso. Cinecalendario, il film di oggi, 10 di luglio, La casa sul lago del tempo. Un film del 2006 con Sandra Bullock e Keanu Reeves. Allora, Kate è una dottoressa che vive nel 2006 e sta per lasciare una casa sul lago per trasferirsi a Chicago. Scrive un messaggio al futuro inquilino, ma per un paradosso temporale che sembra coinvolgere la cassetta dalla posta, a riceverlo è Alex, un architetto che vive nel 2004, due anni prima. Tra i due inizia così una corrispondenza che sembra sfociare in una storia d'amore apparentemente impossibile, tanto romantica quanto drammatica. Durante uno degli scambi epistolari, Kate propone ad Alex di chiamarla dicendo che gli sta scrivendo dal 10 luglio 2006, ed è per questo che il film La casa sul lago del tempo è abbinata al 10 di luglio.

Andremo a prenderci le stelle di Davide Montali. 12.45, dai, abbiamo 14 minuti prima della grande sigla finale. Accade oggi, non ce l'ho, quindi non l'ho preparato, lo preparerò adesso mentre va in onda la Mary Rinaldi con Quanto Amore Mambo.

È tornata la signora che mi ha ascoltandomi di là in cucina, mi ha sentito in difficoltà, è arrivato il caffè caldo, lubrifica tutto. Accade oggi, un 10 di luglio di qualche anno fa, nel 1212, il 10 di luglio, ci fu il grande incendio di Londra che bruciò la maggior parte della città. Nel 1821 gli Stati Uniti d'America prendono possesso della Florida, che avevano comprato dalla Spagna. Cioè, gli Stati Uniti, quando hanno bisogno di uno Stato, lo comprano. Hanno comprato l'Alaska dalla Russia, la Florida dalla Spagna, adesso vogliono comprare la Groenlandia. Quant'è? Volevo venire a farci le vacanze quest'estate. Quant'è? Nel 1943 le truppe anglo-americane il 10 di luglio sbarcano in Sicilia e poi cominciano la loro avanzata per liberare l'Italia verso il nord. Nel 1962 Telstar è il primo satellite per telecomunicazioni del mondo e viene lanciato in orbita, ciampato anche delle bellissime musiche sopra. Nel 1985, dopo una valanga di proteste ricevute al cambio della sua ricetta, la Coca-Cola ritira dal mercato la New Coke e reintroduce la vecchia formula. E la rivista statunitense Playboy pubblica una foto di nuda lo stesso giorno della cantante Madonna, scattata nei tardi anni 70 prima di diventare famosa, e lei replica semplicemente: non ho niente di cui vergognarmi, è bella da vedere. 1985 questo fatto. Nel 2008 infine la Apple introduce l'App Store della Apple. Basta, non ho altre notizie. 12:51, ho un bel ultimo vintage di oggi, richiesto da Stefano e Gabriella di Torino. È una canzone del 2025 che è arrivata sedicesima a Sanremo. Grazie, ma no, grazie. È Willy Peyote, che in effetti si chiama Guglielmo Bruno, è un rapper e cantautore italiano. Willy Peyote, un ragazzo dell'85. Grazie, ma no, grazie.

grazie, ma no, grazie per Stefano e Gabriella di Torino, sedicesima Sanremo l'anno scorso nel 2025. E volevo concludere la trasmissione di oggi con un omaggio ad una grande che è scomparsa ieri, Bonnie Tyler. Io me la ricordo perché nel 1991 la città di Reel nel Galles, Bonnie Tyler era gallese, fecero intervenire lei ad una festa che c'era, era stata organizzata per omaggiare Giochi senza frontiere, che era lì a Reel a fare le sue due puntate. 1900 Reel nel Galles, e lei cantò la sua incredibile Eclipse, Total Eclipse of the Heart, totale eclisse del cuore. E la versione originale vendeva qualche cosa quando venne fuori nel 1983, qualcosa come 60.000 copie al giorno, ed arrivò a vendere 13 milioni di copie di questo brano. Ieri è morta, in Portogallo, in ospedale, 75enne, ma lei era nei ricordi di tutti così. Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler.

0: arrivò prima in classifica in Australia, in Canada, in Irlanda, in Norvegia, in Nuova Zelanda, nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Sudafrica. Uno è stata la sua più celebre canzone, era la Total Eclipse of Heart, omaggio a Bonnie Tyler. E terminiamo questa settimana anche qua con Canzone Senza Frontiere. Ciao Cinghia, grazie. Vi ricordo, salute, soldi, sesso, nell'ordine che volete voi. Ciao, buon weekend, sigla.
1: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
2: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.
3: Radio Liscio.
2: Radio Liscio Notizie.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. 50 anni fa, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici svizzera Ikmesa a Seveso in Brianza, lesioni cutanee per centinaia di persone, soprattutto bambini, migliaia di animali abbattuti, residenti sfollati. Oggi le commemorazioni alla presenza del presidente Mattarella, arrivato questa mattina al Bosco delle Querce, ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
5: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico, perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
4: Corsa contro il tempo per domare il devastante incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 morti accertati, 8 i feriti, tra cui 4 in gravi condizioni, altre 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di scappare. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. La Corte d'Appello di Milano ha condannato ad 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista che lavorava all'aeroporto di Malpensa, accusato di violenza sessuale ai danni di una hostess che nel 2018 raccontò di aver subito abusi. La decisione al termine del secondo grado bis. Il caso aveva suscitato polemiche perché con le altre 2 sentenze il 48enne era stato assolto poiché, avevano sostenuto i giudici, la donna in 30 secondi avrebbe potuto opporsi. Felice no, ma c'è sollievo, ho pagato un prezzo molto alto, le parole dell'ex hostess. Tennis in chiusura a Wimbledon, grande attesa per la sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Il big match sul centrale vale l'accesso alla finale del torneo londinese. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
6: Un anno dopo è di nuovo Jannik Sinner contro Novak Djokovic, remake della semifinale di Wimbledon dello scorso anno. A gennaio l'ultimo atto tra i due agli Australian Open, con la vittoria del serbo per un totale di 11 duelli, di cui 6 vinti dall'azzurro. Dopo il record nei Masters 1000 e il crollo avuto a Parigi, è tempo di riscatto per il numero 1 al mondo, che vuole tornare ad accarezzare il trofeo con l'ananas in cima.
7: C'è pressione, sì, ma lo prendo in modo molto naturale. Sono felice di essere in campo, do il mio meglio. Per me, sai, come si allena. Serena, quanto dedica a se stessa, no? Il corpo e tutto, e la motivazione che ha ancora è incredibile.
6: Dall'altro lato quindi c'è il vecchio leone a caccia del 25esimo titolo Slam, che di sicuro non vorrà lasciarsi sfuggire l'occasione di raggiungere una finale sprovvista di Sinner o Alcaraz. L'altro finalista uscirà dalla sfida tra il tedesco Sasha Zverev e il britannico Arthur Fairey, che da rivelazione fa gli onori di casa. I due sono in campo dalle 14:30 e aprono i giochi sul Central Court.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Liscio Live, le orchestre dal vivo.
8: Allora, accontentiamo subito i ballerini del Liscio. Che bella quella maglietta, la voglio anch'io, eh. I ballerini del Liscio, partiamo con la mazurka, con la fisarmonica di

Giuseppe, l'orchestra per voi, grazie, grazie. Allora, torniamo ad alzare il ritmo, questa è la danza del sole, vai, la cumbia!

0: grazie.
1: Grazie.
0: Allora voglio continuare con una delle mie nuove canzoni, è facilissima anche da cantare, si intitola E poi l'amore, come avete visto il ritornello dice queste parole, quindi è facile, facile, la imparerete subito, forza che si parte.

0: E poi l'amore, Marianna, e questo corpo di ballo scapestrato.
1: Viva l'amore! Grazie. Grazie. Allora, gli amici che mi hanno richiesto il valzer lento, voglio accontentare subito questa richiesta. Le belle collaborazioni con Matteo Bensi e Paolo Bertoli, questa canzone.

0: vicina, Marianna.
1: Per tutti voi, grazie, sì. Grazie, grazie a tutti, grazie.
0: Marianna, questa sera, oltre ad accontentare tanti ballerini, vogliamo far emozionare anche gli amici che sono seduti. Arriva questa musica internazionale.
1: Una bella canzone di Whitney Houston, creiamo un po' di atmosfera, stringetevi.

0: Vorrei sentire un grande applauso dalla Peschiera. Questa è la musica internazionale, ma soprattutto la magistrale interpretazione di Marianna. Grazie. Di I Have Nothing.
1: Grazie, grazie davvero di cuore a tutti quanti, grazie. Allora siamo di nuovo al ritmo. Questa è una delle mie canzoni, torniamo, le canzoni che sono contenute sempre nei miei dischi. Questa canzone si intitola Prendimi.

0: Rendimi per voi alla Peschiera le canzoni di Marianna.
1: Le mie canzoni per tutti voi, grazie. Grazie, grazie.
0: Arriva la chitarra del nostro Alex Vitti, accoglietelo con un applauso, la nostra new entry, fatelo sentire. Vieni con sto cavo, vieni, vieni giù con sto cavo. La musica internazionale a tempo di cumbia, successi di Santana, Europa, vai! Sì. Fate sentire gli applausi perché è timido.

Vorrei sentire un applauso per voi, la chitarra di Alex Viti. Bravo, bravo, applauso, applauso, applauso, bravo. Allora, abbiamo scritto il titolo del nuovo disco del nostro amico Renzo Biondi. Questa sera il nostro Omar inizia a spingere, sì, perché arriva Piove Fuoco.

0: Yo de Fuoco, Omar Salmani.
1: Sì. Grazie.
0: Bravo Omar, bravo. Il nostro spettacolo estivo si chiama Forever Young, che vuol dire vogliamo vedervi e farvi tornare sempre giovani. Questa sera Marianna vi porta da qui in Oriente. Si parte!

0: Le orchestre suonano dal vivo su Radio Liscio, in diretta dalla Peschiera di Valdengo ogni sabato sera a partire dalle ore 22.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio. Radio Liscio.
0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
3: Ben ritrovati da Sofia Inglese di 3bmeteo. Ci attende un sabato inizialmente in prevalenza soleggiato sulla nostra penisola. Poi dal pomeriggio sopraggiungeranno temporali sparsi a partire dalle Alpi, poi in sconfinamento graduale su prealpi e pianure del nord. Temperature massime che saranno in conseguente flessione di qualche grado, stabili invece al centro-sud, dove continuerà a splendere il sole e il clima si manterrà molto caldo ed estivo. Venti che risulteranno in prevalenza deboli con mari poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di 3bmeteo.
0: Radio Liscio Novità, il disco della settimana.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: Buon venerdì, carissimi, buongiorno, venerdì 10 luglio, sono carichissimo, comincia il weekend, finalmente si stacca, anch'io raggiungo il mare e tutti coloro che ogni giorno ci mandano un po' di foto al 331-335-6565 vivono l'estate con noi qua su Radio Liscio. Ebbene, qui ad Energia Contagiosa, giornata super frizzantina quella che vi aspetta, perché abbiamo due orette in programma, fatte di feste, di eventi, perché oggi, a parte qualche ventuccio fresco che vi devo raccontare, poi ci facciamo tutto il giro di tutti gli eventi che a partire da lunedì ci hanno tenuto compagnia in questo meraviglioso viaggio fra gusti e sapori che è Energia Contagiosa. Oggi 10 di luglio è la giornata internazionale mondiale del kebab, qui ho un kebabino per celebrarla, ci sta, a me non dispiace mai un kebabino, lo mangio sempre volentieri. Ma è anche la giornata dedicata a Nikola Tesla, l'inventore della corrente alternata AC, che ha rivoluzionato su scala globale la diffusione dell'energia elettrica, che ci consente tra l'altro di andare in onda qua sulle frequenze di Radio Liscio. Quindi buongiorno a tutti carissimi, buon venerdì, pronti dai belli carichi che si parte tutti in carrozza. Max, buongiorno anche a te, buon venerdì, facci ballare da quella meravigliosa regia, vai!

E allora si parte, ben ritrovati a tutti carissimi a bordo dell'astronave di energia contagiosa che oggi, grazie al teletrasporto, vi porterà in un sacco di posti bellissimi. Un viaggio meraviglioso che ci porta verso il fine settimana, che finalmente sta per esplodere questa settimana. Io ho compiuto gli anni, quindi adesso vado al mare, andiamo a trovare le bimbe che sono con i nonni, quindi si va al ristorante, si fa il bagnetto al mare, quindi non vedo l'ora che arrivi il finale di questa giornata, che ci mettiamo sulla moto e partiamo. Beh, bello, bello, molto molto bello, va bene. Allora, oltre a questo, sono tutti fatti miei, oggi vi porterò alla sagra del pesce sfilettato in quel di Sant'Arcangelo sul Trasimeno, in provincia di Perugia. Partiremo da lì, e sempre nella stessa provincia, a Badiola, la 33esima sagra del baccalà alla perugina, e poi ce ne andiamo sempre in provincia di Perugia, città di Castello, per la sagra del mazzafegato con fiore di zucca. Va, tutte cose da scoprirsi insieme. E poi chiuderemo la giornata con una festa bellissima che prende il via avanti due weekend, che è la sagra del pesce di Chioggia. Ce ne andiamo in Veneto, in provincia di Venezia, dove c'è questa bellissima festa nella piccola Venezia, si dice così, no? Poi in realtà è quella che è la grande Chioggia, dicono quelli di Chioggia. Vabbè, insomma, poi ne parliamo. Vabbè, per cominciare, visto che siamo in aria di mare, è uscita anche la classifica dedicata alle acque più pulite in Europa, non soltanto di mare ma anche lacustri e fluviali, e praticamente è stato monitorato la presenza di contaminanti di ogni tipo. Ne esce un quadro positivo, nel senso che il 96% dei siti controllati raggiunge una qualità classificata come eccellente o buona. Rimane però una notevole differenza tra acque marine interne, con laghi e fiumi generalmente più esposti agli effetti dell'inquinamento. La graduatoria vede Lituania al 10° posto davanti a Malta, Italia 8ª con l'89,8%, che comunque insomma si può fare meglio ma non è male, però insomma valutati come eccellenti. A salire la Germania, Danimarca, Lussemburgo e Austria. A guidare la classifica ci sono Bulgaria e Grecia al 3° e 2° posto, al 1° posto c'è Cipro. L'unico paese a ottenere il massimo risultato, tutti i siti hanno ricevuto la valutazione dell'acqua eccellente. Quindi insomma, buoni risultati sicuramente per l'Europa in generale, e quando sono risultati di questo tipo, buone notizie anche per tutti noi. Molto bene cari, facciamo festa con l'orchestra e poi ce ne andiamo tutti in Umbria per un trittico di feste bellissime.

Un po' di saluti arrivati al 331-335-6565. C'è Pierpaolo con la sua famiglia che ci scrive da quel di Civitavecchia. Si stanno per imbarcare per andare in Sardegna. Buone vacanze, buona festa a tutti quanti voi. Ma c'è anche un altro amico che ci ha scritto, eccolo qua, da Francavilla al Mare, quindi dall'altra parte. Il nostro amico è Franco, che ci dice: arrivato al mare, comincia un bel weekend e poi si va avanti per 15 giorni di festa. Radio Liscia sempre con noi. Bravo caro, bravo, buon mare. Vivete la vostra estate con noi qua su Radio Liscio. E come sempre un abbraccio anche a tutti quelli che lavorano, che ci stanno andando al lavoro, sono nel traffico, siamo tanti, siamo tutti in giro. Spero sia una bella giornata. Io ve la farcisco con un bel trittico di eventi che si scatenano in Umbria in questo fine settimana. Se siete da quelle parti, ci sono tre feste bellissime. Allora, cominciamo dalla prima, Sant'Arcangelo sul Trasimeno. Siamo in provincia di Perugia, dove c'è la Sagra del Pesce Sfilettato, un'istituzione proprio da queste parti che da decenni celebra le eccellenze gastronomiche del lago Umbro. A proposito di acque di cui parlavamo prima, vengono utilizzati ingredienti freschi a chilometro zero provenienti dalle acque del Trasimeno, quindi si mangia bene nella sua posizione poi privilegiata. Siamo sulle sponde proprio del lago, uno scenario magnifico. Tutto si svolge in Piazza del Popolo di Sant'Arcangelo, che diventa il cuore gastronomico della festa, dove si assaggiano specialità appunto a base di pesce in una bella atmosfera conviviale fatta anche di musica e divertimento. Classica serata estiva umbra, come me la immagino io. Poi 33esima sagra del baccalà alla perugina. Qui siamo a Badiola, ancora in provincia di Perugia, dove il prodotto tipico è questo baccalà, che viene celebrato con appunto questo piatto proposto in un ricco menù di piatti tipici, con appunto il baccalà protagonista, ma insieme anche al cinghiale, altre prelibatezze locali, ce n'è per tutti i gusti. Qua si seguono ricette tradizionali. La festa si anima poi ogni sera con musica, divertimento, festa, ballo, quindi ce n'è anche in questo caso per tutti i gusti. C'è anche un evento che riguarda gli amanti dei motori, il raduno di auto e moto d'epoca, animazione dedicata ai più piccoli, quindi un bel ambientino dove passare una bella serata estiva. Anche questa per tutto il weekend, a dire il vero era già cominciata il weekend scorso e si conclude in questo weekend qua. E a proposito di cose che si concludono, c'è anche un'altra festa che va a concludersi, però si svolge in tutto il weekend, ed è la sagra del mazzafegato con fiore di zucca, città di Castello, ancora una volta in provincia di Perugia. E qui niente, c'è questo insaccato, no, rustico, dal sapore deciso. La foto davanti a me è molto scuro, come insaccato un rosso scuro, viene abbinato, sembra quasi un sanguinaccio, un po' più chiaro, viene abbinato ai fiori di zucca e si crea questo equilibrio molto buono, intenso, delicato, che rende onore a questo piatto. E poi tante ricette tradizionali anche qua, accompagnate da pane e vini del territorio. La festa si svolge, leggo, in un clima conviviale tra musica e intrattenimento, tavolate condivise, gusto, memoria e identità locale. Hai capito qua che meraviglia? E allora, ricapitolando: Sagra del Pesce Sfilettato, Sant'Arcangelo sul Trasimeno, 33esima Sagra del Baccalà alla Perugina di Badiola, provincia di Perugia, come quella prima, e sagra del mazzafegato con fiore di zucca, questa città di Castello. Beh, se siete lì per il weekend, tac tac tac, una via l'altra, tanto sono tutte lì in zona, vi fate proprio dei menù tipici Umbria, che ciao proprio.

0: te.
1: Amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata, un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista, la Peschiera di Valdengo, due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia, tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella, da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Welcome back carissimi, ben ritrovati a tutti. Allora, un tema che dobbiamo affrontare perché insomma, a parte che ne parlano tutti, ma poi è proprio sotto gli occhi di tutti, è il caldo. Cioè, adesso non voglio cadere nei classici consigli del bevete tanto, state al fresco, non uscite nelle ore più calde e bla bla bla, perché qua il discorso è molto più dettagliato e va approfondito, e mi è capitata sta ricerca di Focus molto interessante, che appunto analizza questo studio che è stato fatto dall'European Center for Medium Range Weather Forecast di Reading nel Regno Unito, è stato pubblicato poi su Nature Climate Change. Allora, il caldo comincia sempre prima. Io non so se vi ricordate giugno che cos'è stato quest'anno, cioè si boccheggiava letteralmente. Poi io abito in provincia di Pavia, qua oltre al caldo si scatenano le zanzare, ma un po' dappertutto, Novara, Vercelli, tutta questa zona veramente quest'anno sono di un aggressivo e di un cattivo che fanno spavento, ma un po' dappertutto mi stanno dicendo. E il problema è che il caldo arriva sempre prima ed è sempre più intenso. I ricercatori appunto hanno usato questo indice termico universale del clima per descrivere anche lo stress che il corpo umano sperimenta nel tentativo di mantenere una sorta di equilibrio termico. Cioè, le cose in 70 anni sono cambiate tantissime, le temperature estreme percepite diurne, quelle notturne, gli eventi combinati diurne e notturne di temperature estreme che ci portano quasi a temperature superiori ai 42-43 gradi, laddove già 38 sono molto forti, percepite come molto stressanti dal nostro corpo. E insomma, si chiama proprio geografia dello stress da calore, e sono diventati sempre più frequenti questi giorni di caldo caldissimo intenso. Dice lo studio, in Europa lo stress da calore moderato inizia ora in media a metà maggio anziché all'inizio di giugno e persiste fino quasi a ottobre, mentre lo stress da calore intenso inizia a giugno anziché a luglio. E tutto questo confrontando il decennio 2015-2024, senza contare gli anni precedenti. Insomma, tutto questo sta avendo degli impatti incredibili, ma non poi soltanto sugli uomini, ma sulle culture, sui cicli della natura. Dormiamo male, le notti sono impegnative, fa caldissimo ed è una cosa a cui fondamentalmente non possiamo fare nient'altro che abituarci. È una cosa di cui soffre quasi 1 miliardo di persone in più nel mondo, è una roba pazzesca. E d'altronde che vuoi fare? È cambiamenti climatici, cambiamenti delle ere, chiamatele un po' come vi pare, sta di fatto che fa un caldo incredibile e adattarsi a questa sfida è molto difficile, perché poi dalle nostre parti stiamo diventando sempre più un paese tropicale, quindi grande caldo, intenso, cappe di calore e poi alternati a nubifragi e le nostre infrastrutture crollano. È veramente un tema da affrontarsi, giustamente proprio a livello di politica internazionale se ne parla molto, però un conto è parlarne, un conto è trovare delle soluzioni. Vabbè, questi sono i numeri, signori, state al fresco perché non so se ve ne siete accorti, ma fa caldo, fa veramente caldo.

puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

Rieccoci on air, carissimi, ben ritrovati a tutti ad Energia Contagiosa. Vi porto nell'ultima tappa fresca di cui ancora non vi ho parlato in questa settimana insieme, che ci porta in questo splendido weekend, ed è un evento molto bello. Ci sono stato, ci porta in quel di Chioggia in provincia di Venezia, ed è una cosa che comincia questo fine settimana ma va avanti poi fondamentalmente per tutte le sere a partire da oggi fino a domenica prossima, domenica 19. Sto parlando della Sagra del Pesce di Chioggia, giusto appunto, con al centro il suo delizioso baccalà, ma non solo. Allora, è una manifestazione dalla lunga tradizione, questa dedicata ai sapori del mare, della laguna, alla riscoperta delle tradizioni dei pescatori. D'altronde Chioggia è fatta così, no? Io conosco alcune persone di Chioggia, perché c'è chi dice che Chioggia è la piccola Venezia, perché anche questa è una bella città con i suoi canali, molto molto bella, e c'è chi invece dice che Venezia è la grande Chioggia. C'è questa diatriba, insomma, sempre in corso. Sta di fatto che in questo weekend, nel suo bellissimo centro storico, tavolate incredibili, si possono degustare i piatti tipici della cucina locale in tutti gli stand allestiti dalle associazioni locali, proprio per deliziare tutti i partecipanti con tante ricette tipiche. Oh, armatevi di santa pazienza, c'è da fare un po' di conto. Da perché qui arrivano veramente persone da tutte le parti. Pensate che è un rito che si ripete dal 1938, quando si decise di promuovere il pesce chioggiotto con 3 giorni di festa, dedicando tutto il corso del popolo a banchetti gastronomici con le possibilità di gustare il pescato del giorno. Allora fu scommessa, e dal 20 al 22 agosto prese vita appunto a questo format, arrivarono tanti ospiti anche dalle città vicine, attratti dalle sarde in saore, con una E in più rispetto al dialetto veneziano, perché di solito si sente dire sarde in saor, perché in chioggiotto, leggo, sono davvero poche le parole tronche, dalle cozze, dalle fritture di pesce e altro ancora. Vabbè, poi nel 1939 arrivò in città l'allora ministro dell'agricoltura e della pesca Edmondo Rossoni, il visionario creatore della città metafisica di Tresigallo nel Ferrarese. Vabbè, insomma, questa è la storia che ci sta dietro. Poi c'è stato il boom degli anni 60, Chioggia è diventata anche molto famosa, si divertivano con la tombola in piazza, i fuochi d'artificio, la sagra cresce, insomma, si taglia un altro traguardo, tutte le luminarie a tema ci sono in giro per le strade. Poi in campo del Duomo ci sono i vincitori dello scorso anno sui prodotti di punta, i fasolari, se non leggo male. Insomma, si celebra Chioggia, si celebra tutta la bellezza di questa città, e lo si fa nel modo migliore, con un bel piatto di gustoso pesce davanti, tanta buona musica di sottofondo e il chiacchiericcio di tutte le persone che saranno lì a godersi questo fantastico evento. Non potete mancare, avete tipo 15 giorni per gustarvelo a partire da oggi fino a domenica 19, 87esima Sagra del Pesce di Chioggia, Veneto. Buon appetito a tutti.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

meraviglioso weekend sta per cominciare e noi qua su Radio Liscio abbiamo il menù perfetto per voi. Rimanete sintonizzati perché parte la rassegna con tutte le migliori feste del weekend insieme, ed è partito anche il Radio Liscio Summer Tour. Ci sarò anch'io alla festa sull'Aia, questo bellissimo evento che si terrà dal 28 al 31 luglio in quel di San Damiano di Carisio, provincia di Vercelli, e nelle varie giornate tanti grandi ospiti: Alex Biondi, Francesco e i Blue Dream, Veronica Cuneo e Sonia De Castelli. Meno male che vengo anch'io e ci facciamo la gara di panisa tutti insieme, quindi ci si vede lì. Ora le news, carissimi, e a tra poco, che qua il weekend sta per cominciare.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio da Alessio Galea. Seveso fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, che oggi ha preso parte alla cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale tra i più gravi della storia italiana, quando dallo stabilimento industriale dell'Icmesa un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina. Nell'area, successivamente bonificata, è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni odierne. Il nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti informate secondo cui Israele ha condiviso con Washington informazioni di intelligence che indicherebbero i propositi della Repubblica Islamica. Intanto nello stretto di Hormuz il traffico commerciale riprende dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu sulle prossime operazioni. Secondo i media israeliani, Tel Aviv sarebbe pronta a unirsi agli attacchi statunitensi, ma dopo il via libera di Trump. È di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio ancora provvisorio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos, nella regione autonoma spagnola dell'Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate, al momento non risultano i terreni coinvolti. La caduta di un cavo elettrico sarebbe all'origine del rogo. Caldo e afa senza tregua, l'Italia ancora nella morsa della nuova ondata di calore che proseguirà fino al 20 luglio. Oggi bolino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Francia.

marcia allert rossa nei quadranti occidentali del paese, dove si sfiorano i 40 gradi, temperatura record anche nel sud dell'Inghilterra con picchi oltre i 34 gradi. È tutto, l'informazione torna più tardi.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Per noi ragazzi di sempre.
1: Popolo di Radio Liscio, ben ritrovati alla seconda ora di energia contagiosa che ci traghetta proprio come le navi vichinghe al weekend. Bellissimo weekend che ci aspetta, tra poco qua parte una rassegna con tutti i migliori eventi che vi ho raccontato giorno per giorno, ma prima come viverli questi eventi e l'atmosfera vacanziera estiva festiva del weekend con il Nunchi. Una parola coreana che indica la capacità di leggere una situazione, intuire lo stato d'animo delle persone e capire l'atmosfera in una stanza. Notiziola, così curiosità, che arriva dalle zone d'Oriente. In Corea i bambini lo apprendono fin da piccolo, pensate un po', perché essere connessi con ciò che accade agli altri, secondo questa cultura, e secondo me è un buon modo di vivere, aiuta molto nelle interazioni sociali, nell'approccio al prossimo. Noi tendiamo a parlare, ci fate caso quando vi raccontano una cosa, non è che state pensando a quello che vi dicono, molto spesso avete soltanto voglia voi di

Allora, se volete tentare questo nuovo approccio per il vostro fine settimana, magari in quell'appuntamentino che avete lì fissato per questo weekendino estivo, si sa che si scatena l'ormone, i predatori sono in giro, ecco, magari questo metodo coreano del nunchi potrebbe tornarvi comodo. Se così fosse, 331 335 6565, raccogliamo campioni statistici, ecco.

0: Radio Liscio presenta Energia Contagiosa, in compagnia di Alessio Molla.
1: E allora carissimi, eccoci qua, finalmente tutti i nodi vengono al pettine, siamo pronti per cominciare il weekend e tutti gli eventi che vi ho raccontato un giorno dietro l'altro si scatenano in questa nostra ultima puntata insieme della settimana per regalarvi la migliore agenda del weekend che ci sia in circolazione fra sagre, gusti, sapori e tanti territori da scoprire. E allora il nostro viaggio questo lunedì è cominciato dal Piemonte, prima tappa che riviviamo la 30ª mostra nazionale della Toma di Lanzo e dei formaggi d'alpeggio in quel di Usseglio in provincia di Torino. Ovviamente stand commerciali, alpeggio didattico molto interessanti, street food, degustazioni guidate, workshop, insomma tutto dedicato a questa toma meravigliosa d'alpeggio che è un prodotto delizioso. Si va avanti da venerdì fino a domenica 19, pensate un po' quanto va avanti questo evento. E questo è il primo, da lì ci siamo poi trasferiti sempre in Piemonte, in quel di Crova che sta in provincia di Vercelli, dove c'è la terza edizione della Sagra del Maialino e quindi ovviamente il maiale al centro di tutto questo, in una festa che propone anche serate danzanti, iniziative culturali, momenti folcloristici, insomma attività pensate un po' per tutti. I loro programmi poi li ritrovate nel dettaglio sulla loro pagina Facebook, in settimana li ho raccontati tutti. Ora ovviamente vi do soltanto un quadro generale, però potete approfondire poi sulle singole pagine. Quindi terza Sagra del Maialino, Crova, provincia di Vercelli. Da qui Lombardia, Colle Beato, siamo in provincia di Brescia, dove vi ho raccontato della 41esima Sagra delle Pesche, detta anche la festa dei Persec, come si dice in dialetto da queste parti. Ovviamente tutto ruota intorno a questo delizioso frutto estivo, ma c'è anche il Palio delle Contrade, alcune gare, tra cui quella ciclistica, una camminata sotto le stelle, musica dal vivo, giochi per i bimbi, insomma proprio un bel evento che va avanti anche in questo caso, anche lui fino al 19, quindi insomma avete modo di gustarvelo sempre guardando i loro programmi. Da qui ce ne andiamo in Toscana, in quel di Stacciano, luogo meraviglioso in provincia di Grosseto, dove vi aspettano con la 30ª Sagra degli Strozzapreti e dei prodotti Mare e Mani. Vabbè, che ve lo dica fa, ovviamente una sagra meravigliosa. Sticciano, ho detto Sticciano, non mi ricordo più, comunque il luogo è questo, provincia di Grosseto. E questi strozzapreti, questa pasta fresca lavorata a mano, no? Forma un po' irregolare, bella gustosa che raccoglie tutti i sughi in una maniera perfetta. Eccola, insieme a musica, danze, mercatini e chi più ne ha più ne metta. Rimaniamo in Toscana e ce ne andiamo da qui in quel di San Pietro a Grado, che sta in provincia di Pisa, la 42esima sagra del Pinolo. C'è una festa veramente per tutto e questo Pinolo, capace di impreziosire primi piatti, secondi di carne, dolci rustici e perfino contorni, è protagonista. Pinolo essenzialmente toscano, è puro toscano, è protagonista questa festa a San Piero a Grado, provincia di Pisa. E poi tanta festa popolare anche, spazi per i bambini, musica dal vivo, momenti di convivio all'aperto, ecco insomma quello che cerchiamo. Via, veloci, sentite questa, altro evento toscano per chiudere sto trittico meraviglioso. Questa volta ce ne andiamo a Olmo, pensate un po' cosa fa a Olmo, intanto Olmo sta in provincia di Arezzo, la 49esima sagra della bistecca, ragazzi, della bistecca, quindi enormi tagli di carne a vostra disposizione, una sagra che ha avuto inizio negli anni 70, ma d'altronde qua di carne se ne intendono. Pensate che la carne, la bistecca, è legata a una leggenda dei Medici, in cui alcuni cavalieri inglesi presenti a Firenze apprestarono sta carne arrostita chiamandola beef stick, e da lì verrebbe il nome della bistecca. Se andate a Olmo ve la raccontano sta storia, avanti fino al 19. E concludo rapido con un salto in Liguria, in quel di Cairo Montenotte, provincia di Savona, dove questo è il weekend della sagra della tira, questo pane con all'interno della salsiccia tutto cotto insieme che crea questa cosa essenzialmente gustosissima e irresistibile che si chiama tira, e che se volete assaggiare in questo weekend insieme ad altri prodotti dell'entroterra ligure savonese vi aspetta giusto appunto alla sagra della tira. C'ho una fame che non ne posso già più. Vi aspetto qui dopo un po' di musica per continuare il nostro viaggio insieme, che ha ancora un sacco di tappe da mostrarci.

Stavo guardando una fotografia, spensierato io bambino, ascoltavo una canzone che mia madre mi cantava ogni sera, mi faceva addormentare. Poi mi nascondevo in una stanza, la finestra aperta, un usignolo che cantava.

0: di Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Welcome back, ben ritrovati carissimi. Il nostro viaggio ricomincia, un viaggio che ci porta verso il fine settimana, una tappa dietro l'altra, una regione dietro l'altra. E allora ricominciamo dal Lazio, Minturno, provincia di Latina, dove c'è la Sagra delle Regne questo weekend. Un evento bellissimo dedicato alle spighe di grano e quindi pane e piatti tradizionali, ma anche tanto artigianato tra rievocazioni, musica popolare e momenti di socialità. Sagra del Cignale, rimanendo nel Lazio, in quel di Canale Monterano, che sta in provincia di Roma. Cignale, ho detto bene perché li dicono così, in realtà è la Sagra del Cinghiale, che racconta una cucina rustica e genuina, stand con piatti primi, secondi e musica, e tanta bella atmosfera a completare questo magnifico evento in quel di Canale Monterano, se siete da quelle parti. Ce ne andiamo poi in Lombardia, continua il nostro viaggio, questa volta ce ne andiamo a Clusane, provincia di Brescia, dove c'è la 45esima sagra della tinca al forno, che qua è proprio un prodotto super tipico, servito tra l'altro con la polenta, col gorgonzola, insomma questa tinca morbida dentro, croccante all'esterno, che ha fatto proprio, è diventato simbolo di questo borgo sul lago, molto molto caruccio. Da qui Sarzana ce ne andiamo in Liguria, provincia di La Spezia, dove ho due appuntamenti per voi. Appunto, il primo a Sarzana, 14esima festa della Trebbiatura, quindi festa super pop e super contadina, che racconta i gesti e i ritmi della campagna insieme a tutti i macchinari storici che vengono mostrate, tecniche tradizionali e tutti i meravigliosi prodotti che vi aspettano per essere assaggiati. E sempre lì in zona, questa volta a Scurtabò, che è una frazione del comune di, aspetta che vado a rivedere, a Varese Ligure, ecco, c'è la sagra del crocchetto e dell'asado. Questo crocchetto, che è questa pasta particolare che viene proprio timbrata e piatta, viene timbrata con degli antichi stampi in legno, e le famiglie li tramandano, no, di generazione in generazione, imprimendo proprio con questo stampo il loro simbolo di appartenenza. Molto belle le tradizioni che ci sono dietro a queste feste. Poi, oltre a questo, ovviamente tanti altri piatti liguri, mercatini dell'artigianato, paste di ogni tipo, musica dal vivo, laboratori per tutti, insomma una meraviglia. Torniamo in Piemonte, ce ne andiamo in quel di Neviglie, provincia di Cuneo, per la 22esima edizione di Good Wine. Anche questo è un bel evento che vi aspetta, dove i protagonisti sono i vini del territorio, Nebbiolo, Barbera, Dolcetto, accompagnati da salumi artigianali, formaggi, latte a crudo, focacce, dolce locale, insomma ma ce n'è per tutti i gusti in questo percorso gastronomico in quel di Neviglie, che si chiama Good Wine. Sempre in provincia di Cuneo, a Costigliole Saluzzo, c'è la Fiera della Tonda, quindi questa festa dedicata alla tonda. E che cos'è la tonda? È l'albicocca, altro meraviglioso frutto estivo, quindi fiera mercato di produttori agricoli artigiani che vi offrono un po' di tutto. I castelli sono aperti in zona e l'albicocca tonda di Costigliole è una vera primizia. Fa anche molto bene, molto gustosa, molto grossina, quindi insomma vi piacerà. Concludiamo questo ultimo, secondo blocco con il Veneto, prima Borgo Ricco, sagra del pomodoro. Borgo Ricco si trova in provincia di Padova e questa sagra del pomodoro è dedicata a questo frutto estivo gustosissimo, molto versatile in tante preparazioni, dai primi, secondi, gli antipasti, le caprese, chi più ne ha più ne metta. Una bella fresca estiva festa per combattere il caldo, un bel pomodoro ci sta sempre. E questo sta a Borgo Ricco in provincia di Padova, come dicevamo. E concludiamo con San Benedetto di Trissino, che sta invece in provincia di Vicenza, che celebra la sua festa insieme alle sue patate novelle Deco Montefaldo, utilizzate per preparare i deliziosi gnocchi con un sacco di sughi gustosi, burro e salvia, mascarpone, peperone, radicchia, salsiccia, chi più ne ha più ne metta, carne grigliata, alette di pollo, c'è di tutto a questa festa sagra San Benedetto di Trissino. Per tutto il weekend si balla, ci si diverte, c'è musica e si mangia molto bene. Mamma, quante feste! Non ho ancora finito, ne ho ancora qualcuna, vi aspetto qua tra pochissimo.

Carissimi, velocissimi verso il fine settimana, gli ultimi eventi qui ad Energia Contagiosa che ci traghettano verso il weekend che sta per esplodere letteralmente in queste ore. E allora riprendiamo il nostro viaggio dall'Umbria. Ho un sacco di eventi per voi. Cominciamo da questo a Papiano, che sta vicino a Marsciano, provincia di Perugia, e da queste parti c'è la sagra dei frutti del bosco e dei prodotti tipici dell'Umbria. Direi che si racconta da sola. Super menù dedicati al territorio, dai taglierini ai frutti di bosco alle stringhette di maiale con salsa ai mirtilli, qua non manca veramente nulla. Via alla sagra della pappardella, qui siamo a Finocchietto in provincia di Terni, nel cuore dell'Umbria, Umbria profonda, in questo piccolo centro di Finocchietto che affonda le sue radici nella memoria contadina del territorio con la sagra delle pappardelle, queste pappardelle che raccolgono il sugo in una maniera squisita, perfetta per la cacciagione, no? E allora, sagra della pappardella, se siete da queste parti è il posto giusto per voi. Se siete invece sulle sponde del Trasimeno, zona Sant'Arcangelo, c'è la sagra del pesce sfilettato. Anche questo super tradizionale per trasmettere i valori dei pescatori di lago. Vi aspettano tutti per farvi assaggiare le loro squisite primizie. Se invece siete dalle parti di Badiola, lì vi aspettano per un altro assaggio tipico caratteristico di un loro prodotto, provincia di Perugia, il baccalà alla perugina. Anche questa è una preparazione tradizionale pronta ad allietare il vostro palato. Per soddisfare tutti i gusti, ovviamente, c'è un sacco di menù differenti che poi spaziano. E poi in tutte queste feste si balla, c'è musica, c'è divertimento, insomma, le nostre orchestre che girano, ce n'è davvero per tutti. E per concludere con l'Umbria, sagra del mazzafegato con fiore di zucca. Questo mazzafegato è un insaccato che ricorda un po' dal colore il sanguinaccio, ecco. È abbinato a questo fiore di zucca, si crea questo connubio molto particolare, molto gustoso. Città di Castello, sagra del mazzafegato con fiore di zucca. E con l'Umbria ho finito, mi trasferisco nelle Marche, prima alla 18ª sagra della Braciola. Questa meravigliosa festa si tiene in quella di Selvalagli, frazione di Gagliole, provincia di Macerata, e qui di braciole se ne intendono, bella croccante fuori e bella morbida succosa dentro. E lei la protagonista di questa festa, dove braci e griglie viaggiano come se non ci fosse un domani, come sempre festa, musica e tanto divertimento anche qua, così come alla 18ª festa della Trebbiatura e sagra dell'Oca in quel di Monte Roberto, ultima tappa nelle nostre meravigliose Marche, in provincia di Ancona, protagonista qui appunto questa gustosa oca, bella grassoccia, anche questa bella morbida fuori e croccante nella sua pellicina, che si unisce alla festa della Trebbiatura, quindi dimostrazione di trattori d'epoca e molto molto altro. E per concludere ce ne andiamo in provincia di Venezia, in quel di Chioggia, dove comincia per 15 giorni fino al prossimo weekend la meravigliosa 87ª sagra del pesce di Chioggia. In questo corso del popolo vengono preparati tantissimi banchetti, c'è posto per voi, vi sedete e vi mangiate il baccalà, vi mangiate il fritto misto, vi fate un'immersione nella cucina locale di questi territori e sarà una meraviglia, evento splendido anche questo. E con questo, carissimi, vi ho raccontato tutti gli eventi di questo meraviglioso weekend, almeno tutti quelli che ho selezionato io apposta per voi. Se volete, il racconto continua anche nella nostra app di Radio Liscio, nel mio podcast dedicato al tempo libero. Adesso metto in ordine le idee, prendo un po' di fiato e ci salutiamo. Salutiamo, pronti per lanciarci nel weekend. State lì.

0: Amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti, all inclusive, a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

0: Carissimi, siamo arrivati anche per oggi al termine dell'ultima puntata della settimana in questo venerdì che ci apre un weekend veramente meraviglioso. Spero davvero che tra tutti gli eventi che vi ho raccontato oggi abbiate trovato quello giusto, quello perfetto per voi, quel sapore, quel ricordo che vi faccia venire la voglia di uscire di casa, partire, conoscere, far festa. Un abbraccio a tutti voi ovunque voi siate, che siate al mare, in montagna, che siate in città. La musica di Radio Liscio vi accompagna sempre giorno dopo giorno. E allora cari, grazie anche per tutti i messaggi che sono arrivati in questi giorni. Naturalmente noi siamo sempre qua e vi aspettiamo a partire da lunedì dalle 7 alle 9, dalle 14 alle 16. Io, il vostro Alo e Max Quarti in regia, come sempre vi aspettiamo per cominciare un'altra grande settimana a tutta energia contagiosa. Ma per adesso, che weekend sia, buona festa, buon divertimento, godetevela sempre e solo con il sottofondo di Radio Liscio. Ciao a tutti cari, buon fine settimana, baci!
1: Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il presidente della Repubblica Mattarella a Seveso in Brianza, a 50 anni dal disastro della diossina, fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale, le parole del capo dello Stato che questa mattina ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 76 nello stabilimento dell'ICMESA un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina che contaminò il territorio della zona provocando ustioni cutanee, la morte di migliaia di animali e l'evacuazione di centinaia di persone. Nell'area bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni. Il caso delle informazioni sensibili cedute ai russi, che ha portato anche all'espulsione di due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma. Davanti ai magistrati oggi Raul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, i due ex 007 italiani in pensione fermati nei giorni scorsi, mentre la Farnesina, dove ieri è stato convocato l'ambasciatore russo, tira dritto sull'espulsione dei due presunti contatti, due addetti militari dell'ambasciata russa, usati come armi ibride per attaccare l'Occidente. L'Italia, le parole del ministro degli esteri Tajani. È salito a 12 morti accertati e una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici, un migliaio le persone evacuate. Al momento non risultano italiani coinvolti, lo conferma la Farnesina. Il femminicidio di Loreto in provincia di Ancona. Si è costituito e ha confessato l'ex compagno di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri sera a coltellate dopo una lite scoppiata per la custodia del figlio della coppia. A dare l'allarme ai vicini di casa, l'uomo, un 39enne di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. A Wimbledon, il giorno delle semifinali, sul centrale Sinner affronta Djokovic per un posto nella finale di domenica. La prima semifinale vede di fronte Zverev e Ferri. È tutto, a più tardi.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Castellina Pasi, Romagna vestita di rosa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era, c'è.

noi viviamo in una zona che io reputo molto bella, nel senso che la nostra zona c'è ancora tanto valore della tradizione, nel senso che ci sono ancora queste feste di Croscritti, queste feste di piazza dove ci si trova veramente di tutte le età, soprattutto in queste valli biellesi, in queste valli vercellesi, c'è proprio ancora il senso della tradizione, della voglia, nella Val d'Aosta, in questa zona dove c'è proprio, vedi che non c'è una generazione sola, cioè c'è dal ragazzo di 15 anni fino al signore magari di 70, e questa cosa è una cosa bella, nel senso che è bello vedere che anche i giovani conoscono le canzoni da ballo e si mettono appunto in gioco, e questa è una cosa bella. Cioè è brutto quando vedi le persone che si vergognano magari di ballare perché dicono ma questo è un ballo che è da vecchi, questa è una cosa che non è giusta, non è vera. È bello perché la festa e le sagre, soprattutto nel nostro genere, uniscono, secondo me. Cioè quando c'è un'orchestra da ballo, la gente balla, se ne frega, no, dell'età e di queste cose qua. Cioè, io faccio un esempio: quando c'è un ballo di gruppo, vedi dal bambino fino al nonno, e questa qua è una cosa molto bella, è una cosa molto bella.

0: amici, siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo, a portata di click.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Un saluto da Niccolò Ceccarini. L'inizio dei ritiri è ormai alle porte, la prossima stagione sta per cominciare, ma questo è anche il momento dei ricordi, soprattutto per chi ha vinto lo scudetto. È il caso di Francesco Acerbi, che ha parlato in esclusiva a Sport Mediaset partendo da Chivu.
2: Un giocatore comunque importante, ha vinto, un ottimo giocatore. Poi sai, da allenatore, veniva da 4 mesi del Parma, poi arriva all'Inter dove comunque ha fatto finali, ha vinto il campionato, ha vinto il Supercoppa, squadra vincente comunque. Doveva solo un po' gestire il gruppo, ha cercato comunque di dargli una mano, perché alla fine, poi dopo il gruppo, veramente grazie al gruppo, ma l'ho detto anche ai miei compagni, poi hai vinto quello che hai vinto, perché il gruppo quest'anno ha fatto la differenza. Il gruppo quest'anno ha fatto la differenza, perché se avessimo avuto un altro gruppo, un altro tipo di dinamiche, così non avresti vinto. Poi ovviamente Chivu ha messo anche del suo, ovviamente alla fine tutti insieme siamo riusciti a vincere.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Radio Liscio e Prima Antenna TV presentano Melodia Italiana con Wilmer Modà.

Bussiamo a tutti i monitor delle televisioni e dlin dlin suoniamo il campanello di tutte le radio, di tutti i telefoni, di tutti i computer, di tutti i dispositivi, e salutiamo anche la nostra amica Alexa, che siamo in diretta, annunciamo in diretta direttissima una nuova puntata di Melodie Italiane in questa giornata, con le migliori orchestre del panorama da ballo contemporaneo, con le canzoni generazionali che hanno davvero accompagnato le generazioni, e continuiamo a cantare i grandi successi anche quando peschiamo la carta inerente alla canzone acustica. Quindi davvero non vediamo l'ora di vivere intensamente questa nostra oretta, capitanata dalla regia del nostro Marco Sasso, detto il Cinghia, che ci guida con la massima prudenza e con la patente scaduta. La patente scaduta, quella ovviamente della regia, perché se poi ti fermano per strada va detto che è tutto regolare, perché sennò poi ve le suona, prende la chitarra e ve le suona. Iniziamo con la prima carta. Generazione X in arrivo, un'estate calda, un'estate caliente e soprattutto un'estate al mare. Giuri Russo, a te la linea. Ci scateniamo fin da subito assaporando la salsedine, mettiamola così.

Bene, sì, quest'estate ci vedremo al mare. Canzone scritta da Franco Battiato per quanto riguarda il testo e anche un po', diciamo, l'arrangiamento musicale. Infatti si sente la sua dominanza. Questa canzone, dietro l'apparenza leggera e spensierata di un classico motivetto estivo, la canzone nasconde un testo malinconico e profondo, tipico appunto della poetica di Franco Battiato. Canzone molto bella, canzone che ci fa rivivere il 1982, anno in cui l'Italia vinse i mondiali, e in quel periodo c'erano i pirati, a proposito di mari, ma non i pirati quelli che andavano con la nave dentro l'acqua del mare, no, c'erano i pirati delle cassette, perché con il boom delle radio libere nell'82 nacque la moda di registrare i programmi musicali direttamente su cassetta, le mitiche audiocassette, quelle che giravano i mangianasi, che poi si inceppava anche dentro appunto la pellicola, e o avevi la bic che riuscivi ad arrotolarla, o se no dovevi comprare un'altra cassetta o rubare

da un amico e mantenere quel pirata. Che c'entè, il divertimento stava nel tentare di fermare la registrazione prima che il DJ parlasse sopra il finale della canzone, perché se poi il DJ parlava, tac, rovinava tutto. Oggi invece la tecnologia ha portato ad avere la musica forse un po' troppo a portata di mano, oramai abbiamo tutto sul cellulare e un sacco di cose oramai abbiamo sul telefono. Se pensiamo al paragone delle scrivanie di una volta, oggi basta il telefono. Una volta c'era il block notes, adesso c'è il note sul telefono. Una volta c'è la calcolatrice, adesso c'è la calcolatrice sul telefono. Una volta c'era il computer con la mail, adesso abbiamo il telefono con la mail. Beh, diciamo che salutiamo anche coloro che ci ascoltano nel telefono. Scaricate l'applicazione, se scaricate l'applicazione vi gusterete la prossima carta orchestra da ballo contemporanea. È un'abbinata Rita Jessy con Irene Grillo, Ancora noi a tutto volume. Prego, regia. Grazie. Prego, ha ringraziato, visto? Abbiamo lanciato la canzone e ci hanno ringraziato. Che brave, che brave, che brave, che belle.

Ancora noi, Rita Jessi con Irene Grillo, canzone nuova, grazie a voi che avete cantato la canzone. Messaggio al 331-335-6565, volevo dedicare una canzone a Domenico Lucia per il suo anniversario di matrimonio, una a piacere di Wilmer.

Era la sera dei miracoli, quelle sere che ogni tanto arrivano, quelle sere che magari ti fai avvolgere dalla magia estiva, dalla luna che riflette sul mare, che la vedi che mette lì e pensa, riflette, la luna che pensa, cosa pensa alla prossima carta, che arriva la generazione silenziosa con un brano bellissimo del grande Rocco Granata. E quando pensiamo a lui pensiamo uno al Torino, ai tifosi del Torino per il cognome Granata, e due ci viene spontaneo intonare "Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina". Ce la cantiamo e se vogliamo ce la balliamo anche, perché no? Why not?

canzone con popolare, canzone che ha vinto il Festival di San Liscio lo scorso anno. E se uniamo i due titoli, Marina Popolare diventa la Marina Popolare. Una volta c'era quella militare, ma anche la Marina Popolare ha un certo fascino. Giochiamo spesso e volentieri con l'unire due titoli di canzoni e creare una frase di senso compiuto. Marina era del 1959, canzone che rappresenta la ricerca di integrazione, dignità e affermazione personale, affrontata da migliaia di lavoratori che cercavano un futuro migliore lontano dall'Italia. In quell'anno, nel 59, questo fa sorridere, durante le riprese del film Poveri Milionari, anche qua un titolo dissonante, il regista Dino Risi si infuriò con gli attori Renato Salvatori e Lorella De Luca perché i due stavano girando una scena romantica e si baciavano con troppa foga e troppo a lungo, ignorando ripetutamente alt, loro continuavano. La scena si trasformò in un divertente caso di cronaca rosa sui giornali dell'epoca, quindi si può dire dopo questa notizia che è stata una ripresa al bacio. È venuta molto molto molto bene. E poi ci catapultiamo al 331-335-6565 perché abbiamo ricevuto un messaggio. Buongiorno a tutto il giorno, Wilmer, passati due tuoi brani in Simpatici Italiani, il programma che fa parte del palinsesto di Radio Liscio, un bel terzinato e l'altro di musica leggera, personalmente due brani molto belli e ballabili. Grazie del complimento, ci sei già simpatico. I miei complimenti, così dovrebbe essere per mantenere i giusti canoni, bella bella melodia e del genere Liscio con tre pollicioni all'insù. C'è scritto Siro da Chiavari, quindi salutiamo la Liguria e salutiamo anche te Siro che ci segui sempre, ci fa piacere ricevere i tuoi messaggi e anche un tuo feedback, perché oggi anche avere un riconoscimento, un pensiero da parte di chi ci ascolta ci fa davvero tanto piacere. Tutta per te la prossima carta. Arriva la generazione Millennials che si scatena con Annalisa, la canzone Maschio dedicata a tutte le femmine, così diventa una canzone in equilibrio. Sei d'accordo Marco? Sei d'accordo anche tu? Sta facendo così oramai, l'abbiamo detta.

Lisa Maschio, solo per lei questo ritmo incalzante. Ci sono delle canzoni, ne parlavamo con il nostro Marco Sasso fuori onda, cioè fuori onda sarebbe per dar l'idea, in spiaggia, perché uno è fuori dall'onda, parlavamo in spiaggia, mettiamola così nell'immaginario, in questo momento è simpatica l'idea. Parlavamo che ci sono delle canzoni che sono dei tormentoni, ma ci sono anche delle canzoni che sono un tormento, perché le ascolti sempre, costantemente, in qualsiasi posto dove vai, sono davvero, sono loro che ti seguono, cioè nel senso, una volta uno andava a cercare la canzone, adesso sono le canzoni che vengono a cercarti. E ogni volta invece che noi raggiungiamo metà del nostro viaggio nella melodia italiana, incontriamo l'archeologia del liscio con dei video che sono delle reliquie. Quest'oggi davvero un artista che ha fatto sognare la Lombardia, nel nord Italia, ha fatto parte delle donne di maggior successo del panorama da ballo. Parlo di Annalisa Simeoni con la canzone Amanti, per tutti coloro che sono ancora sposati, e questa è una dedica doverosa. Ci colleghiamo con l'archeologia del liscio.

Ed era Annalisa Simeoni con questa canzone Amanti, che è uno dei brani di grande successo della musica da ballo degli ultimi anni. Abbiamo ascoltato due Annalise: Annalisa per quanto riguarda il pop contemporaneo e Annalisa per quanto riguarda il ballo storico. Siamo in viaggio, abbiamo superato appunto questo momento con l'Arco Giadellicio, ogni qualvolta viene a trovarci ed è bellissimo rivivere momenti del ballo con dei video, lo diciamo per coloro che ci seguono in televisione, con dei video che sono davvero delle reliquie, perché in giro non ci sono e ne andiamo davvero ghiotti e fieri di questo. Altra carta, altra canzone, arriva la canzone acustica. E allora, per Siro, che ha menzionato un mio brano, facciamo un tuffo nella mia discografia del 2008, mi sembra, 2009, sto dando i numeri, nel senso che sto pensando mentalmente di tornare indietro nel tempo, e c'era questa canzone che si intitola Ti bacio a mezzanotte. Siamo un po' in anticipo, ma chiudiamo un occhio.

faccio a mezzanotte e vado via. Quando il giocattolo si rompe, si perde quella che è un po' la fiducia, e di conseguenza quello che magari prima aveva valore poi non è più la stessa cosa. È come quel vaso che si rompe, anche se lo incolli non è più lo stesso vaso di prima. Ed era una canzone idonea, andò in conseguenza la canzone Amanti che abbiamo appena ascoltato con Annalisa Simeone. Quindi c'è tutto un collegamento, anche quando non vogliamo farlo, in realtà il destino ci porta a collegare le cose. Altra carta, altra generazione, arriva la Baby Boomers a tutto volume, dedicata a coloro che sono in autostrada. Per quelli che sono in paese, chiudete le orecchie, perché arriva Gianni Morandi e Andava a 100 all'ora. E questa è velocità, in paese non si può andare, quindi calma, calma, calma. Ti ha fatto ridere?

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

A lui che ama il mare e che andava ai 100 all'ora per vedere la bimba mia, le pazzie che si facevano una volta, ma quelle si fanno ancora adesso, e magari non si va più ai 100 all'ora perché le auto andavano a quella velocità lì, adesso si vanno ai 200 all'ora perché i tempi si sono velocizzati maggiormente e di conseguenza si va ancora più forte. E a proposito di Gianni Morandi con questo brano, simbolo dell'età dell'adolescenza, cioè post-adolescenza, nel 62, quando nacque questa canzone, usciva anche il giradischi portatile Geloso, tra virgolette, geloso perché? Perché chi ce l'aveva se la tirava e chi non ce l'aveva era geloso per chi appunto aveva questo dispositivo, oggetto del desiderio, in quanto questo piccolo elettrodomestico a valvole permetteva di portare i dischi a 45 giri in spiaggia o magari ai picnic o comunque durante momenti di festa in esterna, trasformando radicalmente il modo di ascoltare la musica fuori casa. E quindi chi aveva questo giradischi era davvero fortunato e le compagnie lo portavano su un disco di vinile. Bello, bello, bello. Te lo ricordi questo dispositivo, Marco? Il geloso? No, noi diamo delle notizie che sono delle chicche. Ci sono tantissime notizie che le generazioni nuove magari non lo sanno, però davvero, mentre invece coloro che hanno vissuto quel periodo si ricorderanno, ed è anche bello andare così a rispolverare qualche ricordo. Altra carta, altra canzone, peschiamo la generazione X. Arriva Marcella Bella con Nell'aria, canzone soft, è quella più o meno soft, già sentendo un po' la batteria non è più tanto soft, la ricordavo soft e invece no, respiriamo l'aria.

ci voleva, brava brava Marcella Bella con questo brano presentato al Festival Bar che negli anni, era l'anno 1983, che è bello, quest'anno canzone appunto scritta da Mogol e Gianni Bella, un'iconica dichiarazione di sensualità e desiderio, e cambia look in questa, con questa canzone, perché segna una svolta appunto nella propria immagine, diventando appunto più aggressiva e suadente, e questo è uno dei pezzi grandi tormentoni estivi appunto degli anni 80. E con questa canzone siamo ai saluti, ringraziandovi sempre che ci permettete di entrare nelle vostre case senza forzare la serratura. Potremmo anche però effettivamente, visto che fa caldo, entrare direttamente dalle finestre perché sono aperte. Grazie a tutti, ci ritroveremo domani puntuali puntualissimi per vivere una nuova puntata di Noi d'Italiana. Non ci resta che ringraziare Marco Sasso, le Tolcinghia, e pescare l'ultima carta che prevede l'orchestra da ballo contemporanea, la Suonami Band, come quando fuori piove. Speriamo di no, perché adesso che siamo in estate fa bello, la pioggia ci dà un po' fastidio, magari ci rovina una festa, e l'ombrello lo vogliamo usare nelle altre stagioni. A domani.

0: Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente, una nuova emozione.
1: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
2: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
3: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.
0: Radio Liscio. Radio Liscio novità, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Castellina Pasi, Romagna vestita di rosa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati. Radio Liscio Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth. Deraglia dunque il memorandum d'intesa in 14 punti siglato il 17 giugno scorso tra le due parti. Intanto il traffico commerciale sarebbe ripreso nello stretto marittimo di Hormuz dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu, secondo i media israeliani, le forze di Tel Aviv sarebbero pronte a unirsi agli attacchi statunitensi dopo il via libera del presidente americano. Un ferito e tre contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito questa mattina da Salonicco in Grecia e diretto a Memmingen in Germania. Per un problema alla carlinga un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota. Con l'immediata perdita della pressione il passeggero seduto al lato è stato risucchiato verso l'esterno. La moglie al suo fianco ed altri passeggeri lo hanno trattenuto mentre indossavano le maschere dell'ossigeno. Sotto shock l'uomo, un serbo di 61 anni che ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. E di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate. La caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo, alimentato anche dalle alte temperature. Ed è caldo senza tregua anche in Italia, che fronteggia la nuova ondata di calore di matrice africana. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Si risolve con una confessione il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio ventenne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Tennis a Wimbledon nel giorno delle semifinali, riflettori sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Alexander Zverev, che nell'altra sfida ha battuto il britannico Arthur Ferry in 3 set con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Una nuova ora di programmazione si apre su Radio Liscio, è l'ora dei simpatici italiani, le più belle canzoni di sempre del Liscio e del repertorio delle orchestre italiane. Oggi iniziamo con un grande della musica melodica, Enrico Musiani, con uno dei suoi più grandi successi, Lauretta, e a seguire Signora Fortuna.

0: Signora Fortuna era Enrico Musiani. È il momento di Secondo Casadei, due brani scritti dal maestro Secondo Casadei e interpretati, in questo caso da Moreno il Biondo, nell'ambito del concerto per Secondo Casadei. Ci ascoltiamo in sequenza Nuvolari e la nostra orchestra.
1: Vai. Perché Casadei scriveva ste cose.

Era la nostra orchestra, che è stata per tanti anni la sigla dell'orchestra Casadei, in questo caso interpretata da Moreno il Biondo nell'ambito del concerto per secondo Casadei. È il momento di Wilber Modà, ci propone Angelo Diavolo e Cuore Mio.

Era Titi Bianchi, questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, un'ora dedicata ogni giorno ai grandi successi del passato, soprattutto delle grandi orchestre italiane e del Liscio di tutti i tempi. Arriva a questo punto Romeo e i Coperfisa, e sapete che quando arriva Romeo e i Coperfisa arrivano i medley con i grandi successi reinterpretati in chiave musicale e in chiave ballabile. Marina, Romantica, Rose Rosse, La Lontananza, Luglio e Bugiardo Amore.

Romeo e i Coperfisa era il mega medley di oggi. Arriva Michele Rodella in pedana con Si vergogna anche il sole e Chiesetta del Borgo Antico.

Era Michele Rodella, chiesetta del Borgo Antico, nel momento di Castellina Pasi, Val Gardena e Al ritmo dell'amore.

Al ritmo dell'amore, propostaci dall'orchestra Castellina Pasi, è il penultimo brano di oggi dei Simpatici Italiani. C'è ancora tempo per il pezzo strumentale che ogni giorno chiude il nostro programma. Walter Losi ci propone Il Picchio Allegro. A me non resta che ringraziarvi e salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i Simpatici Italiani.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super. Buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radiotelevisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.
4: Radio Liscio Notizie.
5: Buonasera da Daniela Ubaldi. Se l'Iran mi uccide, ho lasciato istruzioni: colpirli con potenza mai vista. Trump risponde sulla notizia di un piano di Teheran per ucciderlo. Sono in cima alla lista da molto tempo, smorza in un'intervista. Intanto conferma con un post su Truth: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Egitto e Qatar chiedono in effetti una ripresa dei negoziati e secondo Axios la prossima settimana sarebbe previsto un nuovo ciclo di colloqui che potrebbe essere ospitato in Svizzera. Nuova giornata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e in Francia, dove nelle regioni occidentali si sfiorano i 40 gradi. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi a colpire la regione europea. La Spagna, sempre nella morsa dell'afa, fa i conti anche con un disastroso incendio in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, l'ultimo aggiornamento del bilancio provvisorio. Femminicidio nelle Marche: un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate l'ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. La tragedia al culmine di una lite scoppiata forse per la custodia del figlio della coppia. L'uomo, di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. E si è risolto con una confessione anche il caso della donna di 58 anni, trovata uccisa a Sanremo lo scorso 6 luglio. Il figlio ventenne, Filippo Oldani, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. È ora accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela, ancora giallo sul movente. Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita dagli investigatori l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. L'attività si è svolta in un comune del napoletano dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, viveva con la compagna. La donna è stata sentita come persona informata sui fatti. Intanto, secondo quanto trapela, Lavitola, indagato per l'attentato ritenuto il mandante, era pronto a lasciare l'Italia. L'imprenditore faccendiere aveva già acquistato un biglietto aereo per l'Africa. Ed è tutto, a più tardi.
6: Pezzi da balera, la selezione non-stop di Radio Liscio.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia e i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito, per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

ogni giorno dalle 6 del mattino per tutto il giorno una lunga diretta non-stop con i nostri speaker e la migliore selezione di musica da ballo. Potrai trascorrere con noi momenti spensierati per rivivere i ricordi del passato ed emozionarti con le novità del momento. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova musica.

0: Radio Liscio Notizie.
1: Buonasera ad Alessio Galea. Si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così sulla notizia di un presunto piano di Teheran per ucciderlo. Daniela Ubaldi.
2: Nuovo capitolo dello scontro tra Trump e il governo iraniano. Ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedermi qualcosa, verranno colpiti con una potenza mai vista, ha dichiarato il presidente, che al New York Post risponde in merito all'avvertimento di Israele su un piano iraniano per ucciderlo. No, Israele non ha trovato nulla. Sono il numero uno nella lista iraniana delle persone da eliminare da molto tempo. Intanto rimane alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi raid. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato, ha scritto sempre Trump sul suo social Truth. Si mobilitano i mediatori per evitare un'escalation. Secondo quanto riportato dal New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran, mentre Axios riporta una fonte che rivela, previsto la prossima settimana, un nuovo ciclo di colloqui, forse ospitato dalla Svizzera. E dopo aver gettato benzina sul fuoco con i piani iraniani per uccidere Trump, tornano a farsi sentire fonti israeliane che stavolta rivelano: l'amministrazione Trump non vuole il coinvolgimento di Israele nei combattimenti per timore di perdere il controllo del conflitto.
1: Nuova giornata di caldo torrido in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nell'entroterra della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e Francia. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi in Europa. La Spagna, sempre nella morsa del caldo, fa i conti anche con un disastroso incendio boschivo in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti ed almeno 23 dispersi, secondo un bilancio ancora provvisorio. Un altro femminicidio nelle Marche, un 39enne ieri sera ucciso a coltellate la sua ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. Il servizio di Barbara Salandri.
3: Un copione che si ripete con una drammaticità quasi quotidiana, donne uccise per mano di mariti, partner, ex compagni. Lo stesso è accaduto ieri sera a Luigia Fortunato, 33 anni, di origini pugliesi, aggredita a coltellate dall'ex compagno nella sua abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. A dare l'allarme poco dopo le 22 alcuni residenti che hanno visto l'uomo di origine tunisina in stato confusionale in strada con i vestiti ancora sporchi di sangue. Ho ucciso tua figlia, avrebbe scritto in un messaggio inviato alla mamma della sua ex. Poco dopo si è presentato alla caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato nel corridoio il corpo di Luigia, martoriato da diverse coltellate. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Il 39enne si trova ora rinchiuso nel carcere di Montacuto con l'accusa di omicidio volontario aggravato.
1: Ed è tutto, buona serata.
0: Pezzi da balera, la selezione non stop di Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio. Cerca il logo arancione con la scritta Radio Liscio Solo Musica da Ballo o scarica l'app direttamente dal sito radioliscio.it.

0: quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.

Puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase «Alexa, apri Radio Liscio». Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.

0: Il meteo, a cura di 3bmeteo.com.
1: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di 3B Meteo. Ci attende un sabato in prevalenza soleggiato sul nostro territorio, salvo per qualche locale temporale di calore dal pomeriggio su Alpi e Prealpi e in parziale sconfinamento fin verso le pianure. Meglio al centro-sud, dove continuerà a splendere sole e le temperature si manterranno stabili. Il lieve calo invece al nord, ma con caldo che continuerà a farsi sentire. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di 3B Meteo.
0: Su Radio Liscio inizia l'ora più ricca e divertente della giornata. Momenti live, interviste agli artisti, classici da ballare e qualche incursione nella più bella musica italiana dagli anni 60 ai 90. Ma per partire, il disco della settimana.

0: Disco della settimana, Castellina Pasi, Romagna vestita di rosa.
1: Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

0: Valzer, polche, mazurche e balli da sala. Un giro di liscio torna più tardi.
1: Ci siete pronti per una super vacanza? Dal 6 al 13 settembre al TH Ostuni in Salento, Puglia. Non potete assolutamente perdervi una vacanza targata Orchestra Lia e Daniele Tarantino, con super ospite Paolo Tarantino. Sarà una vacanza piena di ballo, sole, musica, divertimento e tanta allegria. Perciò non mancate dal 6 al 13 settembre a Ostuni con Lia e Daniele Tarantino. Per informazioni mandate un WhatsApp a Radio Liscio al 331 335 65 65.
2: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

le più grandi orchestre del passato, gli artisti più amati di oggi, la nuova generazione della musica da ballo. Li puoi ascoltare ogni giorno in una selezione accuratamente pensata per farti ballare, divertire ed emozionare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Non c'era. C'è.

noi viviamo in una zona che io reputo molto bella, nel senso che la nostra zona c'è ancora tanto valore della tradizione, nel senso che ci sono ancora queste feste di Cruscritti, queste feste di piazza dove ci si trova veramente di tutte le età, soprattutto in queste valli biellesi, in queste valli vercellesi, c'è proprio ancora il senso della tradizione, della voglia nella Val d'Aosta, in questa zona dove c'è proprio, vedi che non c'è una generazione sola, cioè c'è dal ragazzo di 15 anni fino al signore magari di 70, e questa cosa è una cosa bella, nel senso che è bello vedere che anche i giovani conoscono le canzoni da ballo e si mettono appunto in gioco, e questa è una cosa bella. Cioè è brutto quando vedi le persone che si vergognano magari di ballare perché dicono ma questo è un ballo che è da vecchi, questa è una cosa che non è giusta, non è vera. È bello perché la festa e le sagre, soprattutto nel nostro genere, uniscono, secondo me. Cioè quando c'è un'orchestra da ballo, la gente balla, se ne frega, no, dell'età e di queste cose qua. Cioè, io faccio un esempio: quando c'è un ballo di gruppo, vedi dal bambino fino al nonno, e questa qua è una cosa molto bella.

0: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. 4 serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panissa. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. 4 serate, un solo cuore che balla.
1: Sportello Nuova Energia è al tuo fianco per comparazioni, subentri, volture, pose contatore, fattibilità, impianti fotovoltaici. Stanchi delle bugie dei call center, delle mille promesse mai mantenute e dei rapporti astratti? Sportello Nuova Energia, l'ottimizzazione energetica giusta per te. Per informazioni, sportellonuovaenergia.it.
2: Quest'estate Radio Liscio vi tiene compagnia con il podcast che racconta la storia della nostra musica, le voci, i palchi, gli aneddoti, i protagonisti che hanno fatto grande la musica da ballo. Ma cos'è questo palco? Una nuova edizione, una nuova guida. Beatrice Orrigo, per anni voce dell'Orchestra del Cuore. Ogni sabato alle 12, con replica domenica alle 8, un viaggio tra ricordi, emozioni e storie di chi il Liscio l'ha vissuto davvero. Ma cos'è questo palco? Solo su Radio Liscio e sempre disponibile nel podcast dell'app e sul nostro canale YouTube.

Se ci stai ascoltando, sei entrato a far parte della più grande community della musica da ballo. Radio Liscio è uno spazio multimediale, radio, sito, app, social, podcast che parlano della tua musica preferita. Seguici e ti porteremo con noi in questo mondo. Radio Liscio, solo musica da ballo, finalmente una nuova emozione.

0: Foodie, Mercato Super, la nuova catena di supermercati 100% ligure.
1: Nei punti vendita Foodie, accoglienza, qualità dei prodotti e convenienza fanno sempre la differenza.
0: Ogni giorno troverai frutta e verdura freschissimi e una ricca selezione di prodotti di alta qualità provenienti da aziende locali per farti portare a tavola solo il meglio.
1: Foodie, Mercato Super, buono, fresco, locale.
2: Vuoi portare la tua festa, la tua sagra in diretta TV? Quest'estate arriva Radio Liscio Summer Tour 2026 per dare una visibilità unica alla tua serata. Due formule: lo spettacolo completo firmato Radio Liscio oppure il supporto radio-televisivo integrato alla tua organizzazione. Chiedi informazioni scrivendo a info@radioliscio.it e trasforma la tua festa in un vero evento TV.
3: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.

Vuoi conoscere tutte le novità della musica da ballo e dei suoi protagonisti? Radioliscio.it, il magazine per essere sempre aggiornati.

Un'onda di allegria collega ogni giorno la Romagna al Piemonte, la Liguria alla Toscana, la Lombardia all'Umbria e tutte le regioni dove c'è voglia di ballare con la musica più divertente di sempre. Un'ondata di buon umore che ogni giorno i nostri animatori portano in tutta Italia e una selezione di canzoni che solo da noi puoi ascoltare. Radio Liscio, solo musica da ballo. Finalmente una nuova emozione.

essere egoista, un po' fuori di testa, non è quello che è. Nel mio mondo c'è pieno di sogni, lontani anni luce da questa realtà. E il mio cuore così vagabondo è una giostra continua.

0: Radio Liscio presenta I simpatici italiani, i miti di ieri e di oggi, le più belle canzoni di sempre.
1: Una nuova ora di programmazione si apre su Radio Liscio, è l'ora dei simpatici italiani, le più belle canzoni di sempre, del Liscio e del repertorio delle orchestre italiane. Oggi iniziamo con un grande della musica melodica, Enrico Musiani, con uno dei suoi più grandi successi, Lauretta, e a seguire Signora Fortuna.

0: Signora Fortuna era Enrico Musiani. È il momento di Secondo Casadei, due brani scritti dal maestro Secondo Casadei e interpretati, in questo caso da Moreno il Biondo, nell'ambito del concerto per Secondo Casadei. Ci ascoltiamo in sequenza Nuvolari e la nostra orchestra.
1: Vai. Perché Casadei scriveva ste cose.

Era la nostra orchestra, che è stata per tanti anni la sigla dell'orchestra Casadei, in questo caso interpretata da Moreno il Biondo nell'ambito del concerto per secondo Casadei. È il momento di Wilber Modà, ci propone Angelo Diavolo e Cuore Mio.

Era Titi Bianchi, questa è sempre Radio Liscio, i simpatici italiani, un'ora dedicata ogni giorno ai grandi successi del passato, soprattutto delle grandi orchestre italiane e del Liscio di tutti i tempi. Arriva a questo punto Romeo e i Coperfisa, e sapete che quando arriva Romeo e i Coperfisa arrivano i medley con i grandi successi reinterpretati in chiave musicale e in chiave ballabile. Marina, Romantica, Rose Rosse, La Lontananza, Luglio e Bugiardo Amore.

Romeo e i Coperfisa era il mega medley di oggi. Arriva Michele Rodella in pedana con Si vergogna anche il sole e Chiesetta del Borgo Antico.

Era Michele Rodella, chiesetta del Borgo Antico, nel momento di Castellina Pasi, Val Gardena e Al ritmo dell'amore.

Al ritmo dell'amore, propostaci dall'orchestra Castellina Pasi, è il penultimo brano di oggi dei Simpatici Italiani. C'è ancora tempo per il pezzo strumentale che ogni giorno chiude il nostro programma. Walter Losi ci propone Il Picchio Allegro. A me non resta che ringraziarvi e salutarvi e darvi l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Liscio con i Simpatici Italiani.

0: amici di Radio Liscio e della Peschiera, sta per arrivare la nostra crociera con itinerario e prezzo mai visti. Dal 21 al 27 marzo 2027, 7 giorni e 6 notti all inclusive a bordo della splendida Costa Favolosa. Un itinerario da sogno. Savona, Barcellona, Marsiglia, i nuovi porti di Ajaccio e Palma de Mallorca. E ogni sera, solo per i nostri ospiti, musica per tutti i gusti e tutte le età. Ballo, divertimento e un'atmosfera unica, tutta da vivere. A partire da 790 euro, tutto incluso. Cabina, pensione completa, open bar my drinks, tasse, mance. Prenota ora il tuo posto nella crociera più spettacolare dell'anno. Per informazioni contatta Radio Liscio o La Peschiera. Ma fallo subito per non perdere queste fantastiche condizioni.
1: Radio Liscio, la radio che non c'era e adesso c'è, è al fianco delle aziende della Silver Economy. Pubblico fidelizzato, non intercettato da altre radio. Alto tempo di ascolto medio, ottimo posizionamento per prodotti senior. La pubblicità su Radio Liscio ha un target preciso, perché i nostri ascoltatori li abbiamo solo noi.

Posso? No, perché io sono totalmente controllato dalle turbe e dai desideri e dalla presunzione e dal potere del cinghia che mi guarda anche con quest'aria così di sufficienza di dai, vai, su, muovi la bocca. Ciao a tutti e a tutte, bella gente, come va? Oggi venerdì, ultimo giorno della settimana, venerdì 10 luglio 2026. Sono le 11:04 minuti. Ho sincronizzato che l'altro giorno avevamo avuto un problema. C'era il mio orologio che non c'era un attivato nel sistema di Windows e il mio orologio era in ritardo di 17 secondi, che sembra una stupidata. E no, mi sballava tutto, perché quando finisce o comincia la trasmissione tutte le radio, le televisioni sono collegate al secondo, ti tagliano, loro hanno i loro tempi precisi. E se ne è accorto il cinghia, che mi dice: ma perché hai ritardato, ti hanno tagliato? E dico: come ho ritardato, sto seguendo il cronometro. E il cronometro era fuori, adesso è preciso ed è controllato con un collegamento diretto con un orologio atomico che me lo tiene regolato al centesimo di secondo, che poi è una mia fisima avere l'orologio che deve essere precisissimo, per cui va bene così. Allora, giornata calda, si preannuncia già calda, sono già 28 gradi qua, ma attenzione, addirittura c'è un'allerta clima spaventosa da domenica, quindi dal 12 fino al 18-19. Prevedono in una regione italiana, in questo caso la Sardegna, 44 gradi, e qui da noi in Piemonte, in Lombardia, in Valpadana, tra i 40 e i 42. Quindi ondata di caldo terrificante, eccezionale. C'è il gobbo di Algeri, questo caldo che arriva dal Sahara, che non solo non vuole andarsene, ma è venuto qui in vacanza e ci si trova benissimo. Lo so che molti quando vengono in Italia dicono: oh, che bello, l'Italia è il paese più bello del mondo. Ecco, ma il gobbo di Algeri ha scoperto anche la Francia, la Spagna in modo particolare, là stanno morendo, immagino, città come Siviglia, che già sono calde di loro abitualmente, cosa stanno facendo. E tutta questa parte di Europa fino a venerdì, sabato della settimana prossima sarà terrificante. Tant'è vero che stavo leggendo anche un articolo, vediamo, su Io Donna, di quali sono gli errori che si fanno nell'uso del climatizzatore, e poi dal cocomero ai pomodori, come reidratarsi con gusto e assumere liquidi. Io anche il melone bello maturo, dolce, tagliato una fetta di melone di 200 grammi, pensate che l'80% è acqua, quindi è come se si bevesse un buon bicchiere. Io gli metto sopra anche un po' di sale. Non esagerare, ma questo contrasto fra il dolce e il salato mi diverte molto. Va bene, tu come lo mangi il melone, cinghia? Lo mangi con le mani, lo so, e come con le mani ci sono quelli che con coltello e forchetta, lui lo mangia con le mani. Allora, siamo al primo brano di oggi. Ah, oggi, venerdì 10 luglio 2026, è il 191esimo giorno dell'anno, ne mancano 174 alla fine dell'anno. Le sante sono due, Rufina e Seconda, ed è la giornata mondiale dei nonni e degli anziani. L'anziana è una parola brutta, dei nonni e dei diversamente giovani. Ed eccoci qua in perfetta forma. Oggi vogliamo
omaggi e sensazionalismi a go-go, perché è la nostra giornata. Se invece state vedendo la replica di questa trasmissione, perché agosto saranno repliche di trasmissione che stiamo facendo a luglio, ebbene venerdì 7 di agosto sarà il 219° giorno dell'anno, ne mancheranno 146 alla fine dell'anno, sarà San Gaetano e sarà la giornata mondiale della birra. Va che bella commistione, giornata mondiale dei nonni e dei diversamente giovani oggi e giornata mondiale della birra il giorno in cui andiamo in replica. Si festeggia tutto spiano. Primo brano, maccheroni mambo, e si mangia anche, ma che inizio di giornata oggi. Alex Biondi, e ci sono già i primi messaggi, ma non ci fermiamo più.

0: Maccheroni Mambo.
1: Mambo Maccheroni Mambo, scritta dal Cinghia, scritta e composta dal Cinghia, è tutta una sua opera e ne va orgoglioso. Ciao Ettore, ciao Marco Sasso Cinghia, questo è il Paolo di Genova, perché solo lui ti chiama con nome, cognome e soprannome. Vorrei sentire Spazzacamino di Robertino. Siamo proprio a un caldo infernale, te l'ho appena detto. Ettore, viva l'inverno, che ne viene poco inverno. Un caro saluto a voi due. Cinghia, Ettore, ciao. Vediamo cosa possiamo fare, Paolo, per Robertino. Ciao Ettore, lei, sono Sabina di Cencenighe in provincia di Belluno. Vorrei ascoltare, se possibile, la canzone di Bobby Solo, Siesta. Se l'avete già messa, un'altra. Salutori a tutti. Mi piace che tu segua da Cencenighe di Belluno, perché quindi sei, se non sei solo in radio, stai guardando sul network Teleantenna, che ci ritrasmette in Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Lazio e nella provincia veneta di Belluno, quindi anche a Cencenighe. Poi gli altri sono Studio 1 in Lombardia e Prima Antenna TV, come sempre è stata la prima, qui in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria. Buon weekend a tutti, potrei ascoltare Orietta Berti con Finché la barca va? Era da un po' che non la chiedevate. Grazie Ettore. Max di Ozzano in provincia di Bologna. Ci tocca rinfrescarci con Canzoni senza frontiere, certo, perché io sono un soffio di freschezza. Abbiamo in scaletta un ricordo di Bonnie Tyler, Giancarlo D'Alese. No, non ce l'ho, ma l'ho fatto notare al Supremo adesso e secondo me viene colto da senso di colpa, vedrai che interviene prima della fine della trasmissione. Ciao Ettore, buon weekend, buona trasmissione da Vilma. Ciao Vilma, buon weekend Margherita di Genova. Ciao Margherita di Genova, buon fine settimana da Maria Rosa e ciao da Lucia, buona giornata. Ok, allora i messaggi a questo punto si interrompono, siamo al primo vintage di oggi. Un brano che si intitola, aspetta, eccolo qua, Buttala a mare. Buttala a mare è una canzone del 1970 e ce l'aveva chiesta Donato di Ostuni. Buttala a mare partecipò al Cantagiro in un anno in cui il Cantagiro non ci fu una classifica, non ci furono premiati, ci furono solo partecipazioni. Il 1970, lui, Armando Savini, un coscritto del 46, che ce la canta. Buttala a mare, amarottole, scatole, buttala a mare, si rinfresca, magari si cala.

0: Queste canzoni le ascolti solo su Radio Liscio, solo musica da ballo.
1: Piglia dei Monti, Matteo Bensi, Veronica.

Quella erano la Matteo Benzi e la Veronica Cuneo, che è dimagrita tantissimo, anche il Matteo, ma lei, devo dire che da quando è dimagrita ha abbandonato i vestitini comprati tutto a 10 euro al mercato e comincia a mettere delle minigonne che non sono delle minigonne, sono proprio delle mantovanine, perché più su di così non può andare. Veronica Cuneo e Matteo Benzi in Figlia dei Monti, l'aveva chiesta Franca da Riva presso Chieri. Allora, ok, continuiamo con i nostri messaggi perché ce ne sono due divertenti. Ciao Ettore, siamo Michelle ed Emily, stiamo usando il cellulare della nonna per fare gli auguri a nonno Walter che compie 74 anni di Verniasco, quindi la nonna sarà Graziella. Bello maccheroni mambo, divertente, ha ragione nonna Graziella, ciao. Ciao a voi, allora auguri nonno Walter, oggi è la festa dei nonni, quindi doppiamente auguri. Ciao Ettore, sono Cristina di La Loggia, in provincia di Torino. Puoi mettermi Ti amo punto e basta di Federica Cocco? Grazie, buon fine settimana. Allora, ce l'abbiamo quasi tutti i giorni, la Federica Cocco. Oggi non c'è e ovviamente tu la chiedi. Dai, te la metto lunedì, te la faccio mettere, che io non decido niente. C'è il Supremo che si racchiude nella sua grotta e lì fa lavorare le meningi e crea, come lui dice, le scalette. Me l'ha detto ieri, aspetta, sto lavorando alla scaletta di domani, sempre fatta per esaltare il conduttore. È un paraculo quando dice queste cose, terribile, il Supremo cerca di lenirmi, come si dice. Va bene, ritorniamo ai messaggi. Allora, siamo a Minoretano. Questa era richiesta da Paolo di Genova. Lui ne chiede uno al giorno perché dice che toglie il medico di torno, ma è sempre in ospedale, quindi mi sa che devi cambiare tattica, Paolo. Allora, avevo un cuore che ti amava tanto. 1967, Minoretano, secondo vintage di oggi. Forse.

Olle! Avevo un cuore che ti amava santo di Mino Reitano. Le buone abitudini che fanno la differenza nell'uso di un climatizzatore. Per utilizzare al meglio il climatizzatore è sufficiente seguire alcune semplici regole. Evitare temperature eccessivamente basse. Non esporsi direttamente ai getti d'aria. Mantenere, questo è importantissimo, puliti i filtri. Aerare periodicamente gli ambienti e bere a sufficienza. Adesso bevo. Durante le giornate più calde, perché il climatizzatore, per quanto un po', asciuga le membrane. Infatti io adesso sento le labbra secche, sento la necessità di umidificarle con la lingua. E allora bere, bisogna bere. Io ho il figlio medico che ogni 2 ore: vi state idratando? State bevendo? Bevete, bere, ossessivo, un martello, ma ha ragione lui. Anche perché d'estate, quando si viene presi da quell'impulso che ci si sente seduti e ci si vuole muovere e diventiamo l'Italia che balla, perché ogni tanto sì, bisogna scatenarsi e allora poi bisogna avere. Artisti vari, siamo l'Italia che balla! Ha, ha.

Bagutti, Lambertini, Lanteri, Tarantino si sono messi tutti insieme per fare questo Siamo l'Italia che balla. Questa è una notizia che piacerà al Cinghia. Il magico diario di Tom Riddle. Nell'universo di Harry Potter c'era questo diario dove Harry Potter scriveva sul diario, l'inchiostro spariva e il diario rispondeva. Beh, adesso esiste veramente, grazie all'intelligenza artificiale, c'è questo diario, ovviamente elettronico, sul quale voi scrivete una domanda, una cosa, automaticamente quello che scrivete sparisce in modo che nessuno può leggere, ma il diario vi risponde, vi dà la risposta secondo l'intelligenza artificiale. Ormai quelle che sono state le invenzioni cinematografiche da Giulio Verne in poi cominciano a diventare tutta realtà. Allora, dimmi Stella, è stata richiesta a lungo in questi giorni più volte. Quello che l'ha chiesta più determinatamente è stata Gabriella di Michelino. Dimmi Stella di Gianni Valfusi.

Dimmi Stella, l'aveva chiesta Gabriella di Nichelino, secondo me è una parente di Gianni Balfusi. Va bene, allora, buongiorno Ettore Marco, auguriamo tutti un buon fine settimana, ciao da me e nonna Rina di San Giorgio. Poi c'è Nicola Pescarese, quello che vuole fare il provocatore simpatico. Ettore, che hai la tosse, fuma di meno. Io non mi sono mai permesso in vita mia di dire a qualcuno, a chiunque, di non fare qualche cosa. Dicendo no, non fare quello, è stupido, no, mai, mai. Io lascio vivere a chiunque la vita come la vuole vivere tranquillamente. Mi fai sentire attenti al lupo, però oggi, perché mi ricovero tra poco da Nicola Pescarese. Ecco, tu critichi me e poi stai per ricoverarti. Non faccio mai ascoltare le canzoni il giorno stesso in cui le chiedete. La scaletta non si tocca perché è calibrata. Vi mando il giorno dopo, ma siccome è di mezzo al weekend, attenti al lupo, bellissima canzone di Lucio Dalla, te la mando lunedì. Ok Nicola, ciao a tutti, sono Dalia da Occhieppo, mi fai ascoltare una canzone di Little Tony? Grazie, non ce l'ho oggi Little Tony, però adesso ne ho una della stessa epoca. Ciao a tutti, per favore potrei sentire Butta la chiave? Grazie Anna da Torino. Sentite, adesso vi faccio sentire una canzone che non era di Mina, però lei la sentì a Capri, mentre era a Capri per fare una serata, e sentì questa canzone e chiese al produttore, perché era stata incisa dai Campioni per la Jolly e dai Due Corsari. Due Corsari erano Iannacci e Giorgio Gaber, pensate, per la Dischi Ricordi. Sente questa canzone e dice fatemela cantare a me, mi piace, fatemela cantare a me. E la casa discografica e il produttore dissero va bene, dai, falla tu. E lei la canta. Siamo nel 1959 e viene fuori un pezzo rock straballatissimo, uno dei tormentoni dell'estate del 1959. Che era? Tintorella di luna, Mina.

0: puoi ascoltare Radio Liscio anche su Alexa, pronunciando la frase Alexa, apri Radio Liscio. Avrai tutta la nostra musica e i nostri programmi alla massima qualità.
1: Che tra le altre cose Tintarella di Luna era stata richiesta, guarda caso, dallo stesso Nicola Pescarese di cui parlavamo prima. Io canto, ce l'ha chiesta Daniela di Gavirate, e ce la canta Michele Rodà.

Era Io canto per Daniela Di Gaberate, che mi ringrazia, figurati Daniela, grazie ad averla chiesta. Michele Rodella, allora, mi piace, su Facebook, sto seguendo anche Facebook, non solo WhatsApp, dove mi arrivano le vostre richieste in diretta al 331 335 6565. Su Facebook c'è Loredana che mi chiede: ma tu sei stato direttore di Telemonte Carlo? Sì, 1980-1981, direttore generale, prima che Telemonte Carlo venisse comprata dalla Rai e da Rede Globo, e lì venni messo da parte. Però mi sono divertito a inventare cose anche lì, ho fatto danni anche lì, lanciai un certo Funari con la bocca aperta, la Vilma De Angelis che faceva la cuoca, i giochini delle 19 non esistevano, li facevano in Francia, ma in Italia sono partiti dopo che li avevo inventati io in televisione, i giochini delle 19, e oggi imperversano, no? L'eredità, questo, quell'altro, tutti i giochini delle 19, che sono quelli che devono tirare il telegiornale. Va bene, bei tempi, quando mi divertivo ad avere delle idee e a metterle in pratica. Allora, i vinili di Casandenna. Oggi una delle canzoni il cui videoclip, che adesso vedrete, risulta al terzo posto della classifica dei videoclip più visti nella storia dei video, dopo Thriller e Sledgehammer. Fu trasmesso inizialmente da una televisione locale di Boston e poi da MTV, e l'innovazione di questo filmato, che è il videoclip della canzone che sto per farvi ascoltare, che è 28esima nella lista delle 500 canzoni più belle di sempre secondo la rivista Rolling Stone, intanto il titolo è Take On Me, prendimi, degli ha, ha, ha, ha, un gruppo norvegese. Allora, una ragazza bionda che era all'epoca Bunty Bailey, l'amorosa del leader degli Aha, Morten Harket, seduta in una caffetteria che poi sarebbe un vero locale di Londra, l'odierno Turkish Chef Mediterranean Restaurant, sta leggendo un fumetto su una gara motociclistica. C'è lui, il leader del gruppo, che in persona il pilota e vincitore, e nel corso della premiazione la sua immagine acquisisce dinamismo, non è più fumetto, mette una mano fuori dal fumetto e invita la ragazza ad entrare. Non spoilerò più, guardatevelo questo videoclip, 28esima in classifica, un brano del 1984, Take On Me, gli Ha Ha.

0: bellissimo, ma pensate che i disegni li avevano fatti tutti con una matita, quindi non elettronicamente, e 42 anni fa realizzare effetti speciali di questo tipo, chapeau ai produttori di Take On Me degli Aha. Allora, siamo al finale della prima ora, quindi saluto le amiche e gli amici di Prima Antenna che ci lasciano la prima ora. Buon weekend, ci ritroviamo lunedì. E poi vi ricordo che domani sera alla Peschiera di Valdengo ci sarà la Pinuccia Cherry Band ad animare la serata alla Peschiera di Valdengo per far ballare tutti quelli che vorranno andare a ballare. C'è l'aria condizionata, quindi ballate, sudate, ma non troppo, perché vi mantengono freschi. Mandi Lacrime d'Argento, va bene? Ha scelto lui. Lacrime d'Argento, conclusione della prima ora con Fabio Cozzani.
1: A tutti voi amici.

0: Flavio Cozzani, Lacrime d'argento. Meno uno. Din don din don din don don din don don don don din din don don. Mezzogiorno di oggi, venerdì 10 luglio 2026. Se volete parlare della replica, mezzogiorno di oggi, venerdì 7 agosto 2026. A luglio il caldo imperversava, agosto non lo so, perché non posso prevedere il futuro della replica, anche se dicono che anche agosto non scherzerà. Allora, momento di reclame, momento di news, ma...
1: Torneremo a voi fra poco con i vostri ballabili preferiti, fra pochi minuti, dopo un piccolo intervallo, e quindi non vi strappate i capelli.
2: Quest'estate torna la più attesa festa sull'Aia. Dal 27 al 30 luglio a San Damiano di Carisio, Vercelli, arriva il Radio Liscio Summer Tour. Quattro serate di gastronomia, ballo, fuochi d'artificio e pura tradizione. Sul palco i grandi protagonisti della nostra musica: Marco Zeta, Arrangone, Alex Tosi, Paolo Tarantino e Alex Biondi. Una festa che profuma di buona cucina, di estate, di ballo sotto le stelle. E tutte le sere, come da tradizione, le specialità della festa sull'Aia: rane fritte e panini. Radio Liscio Summer Tour a San Damiano di Carisio, dal 27 al 30 luglio. Quattro serate, un solo cuore che balla.
3: Ogni giorno alle 13 si accende la magia della musica dal vivo. Le migliori orchestre della stagione, le serate più belle, l'energia della Peschiera di Valdengo, direttamente su Radio Liscio. Un'ora di musica vera, ballabile, emozionante. Ogni giorno alle 13, solo musica da ballo, solo Radio Liscio.
4: In diretta da casa Andenna, Canzoni senza frontiere con Ettore Andenna.
0: Allora, ciao a tutte e da tutti, sono le 12:05, oggi è venerdì 10 luglio 2026, è il 191esimo giorno dell'anno, ne mancano 174 alla fine dell'anno. Le sante sono due, Rufina e Seconda, ed è la giornata mondiale dei nonni e dei diversamente giovani. Omaggiateli oggi, che comunque sono una risorsa sempre di esperienza, di saggezza, di appoggio, di amore, di sentimento. E se invece state guardando la replica di questa trasmissione, che per tutto agosto vanno su Radio Liscio le repliche di luglio, il 7 di agosto, venerdì, è il 219esimo giorno dell'anno, ne mancano 146 alla fine dell'anno, è San Gaetano ed è la giornata mondiale della birra, la birra che è diventata ormai l'antagonista assoluta del vino. Si beve più vino o si beve più birra? Dipende dagli anni. Cioè, una volta va in testa uno, una volta va in testa quell'altra e se la battono. Allora, siamo a Castellina Pasi, primo brano di questa seconda ora di Canzoni senza frontiere Summer Edition, nell'ambito di Radio Liscio Summer Edition. Amorsita, Amorsita è

0: Amorsita.
1: Amorsita cumbia finché ce n'è. Era Castellina Pasi, ecco, adesso ho il sedile che sente il caldo e comincia ad andare giù, una cosa che mi fa incavolare, che non avete un'idea. Poltrona nuova, neanche un anno di vita. Succede anche al cinghia, ma no, è una bruttissima sensazione sentire la sedia che a poco scende e il gas che molla. Allora, siamo al quarto vintage di oggi. Oggi giornata impegnativa. Ah, pomeriggio già tutto ben organizzato, alle 17.30 sono avanti al mega televisore, Sinner Djokovic, da vedere pallina per pallina, anche perché il calcio ormai, vabbè, tutte le sere c'è, adesso sono i quarti di finale. Ieri sera non male la Francia, il Marocco l'ha proprio praticamente oppresso e macinato, e stasera un'altra partitina mica da ridere con la Spagna e il Belgio. Staremo a vedere, perché adesso siamo all'impiccagione, a come si arriva alle semifinali e alla finale. Ma prima, oggi, adesso 12:11, c'è il quarto vintage di oggi, che è un brano che si intitola Belinda. All'epoca veniva conosciuto come Bella Belinda ed è una canzone di Gianni Morandi del finire del 1969. Mi ricordo perché la passammo in anteprima a Radio Monte Carlo, ci arrivò quasi il provino, neanche il disco finito, e noi lo mandammo subito in onda. Era la versione italiana di un omonimo successo di un artista britannico, Chris Andrews, che raggiunse la prima posizione della classifica della Hit Parade in Italia nel dicembre del 1969. Il titolo vero è Belinda, poi diventò Bella Belinda. C'era richiesta Max di Ozzano in provincia di Bologna. Gianni Morandi.

Bella Belinda, alias Belinda, titolo originale, di Gianni Morandi. Mentre sono a casa da solo stamattina, c'è nessuno, per cui posso praticamente fare quello che voglio. Oggi giornata mondiale dei nonni e dei diversamente giovani. Ricordate, avere nipoti, omaggiateli questi nonni. Adesso un cantante che non è famosissimo, ma canta una canzone che dal titolo è tutta un programma. Lui che si rivolge a lei e le dice: fammi innamorare. Sì, perché il potere di una donna, se vuole, se ne ha le capacità e se ne ha le sembianze, è quella che, se si impegna, può far innamorare un uomo. Dipende da un sacco di fattori, ma con l'impegno ci si può arrivare. Fammi innamorare, Christian Patarini. Lui non lo scopre.

Puoi ascoltare Radio Liscio scaricando l'app gratuita Radio Liscio Solo Musica da Ballo, disponibile su Play Store e Apple Store. Oltre all'ascolto dei nostri programmi, puoi leggere tutte le notizie del mondo delle orchestre, scegliere tra i nostri podcast e interagire sui social con i conduttori della radio.

Ultime notizie da Canzoni Senza Frontiere, Radio Liscio. Il Cinghia ha deciso di farsi i capelli e la barba come il Roberto Polisano che abbiamo appena visto, per cui tutta questa sua criniera folta, fiammeggiante che ha in testa, anche se in vero molto grigia, verrà ridotta ad una pelata e il pizzetto sotto il mento. Va bene, voglio vederlo. Probabilmente succederà con la nuova quello con i capelli lunghi, non tu, perché volevo vederti tu che ti conciavi così. No, diceva quello con i capelli lunghi, quello che era veramente in terza età, capello bianco, lungo, barbetta, eccetera eccetera, ha detto dovrebbe farsi come il primo. Ah, va bene, ok, d'accordo. Allora, scusate, ma siamo ai vinili di Casandenna. Una delle canzoni in assoluto, secondo me, è una delle tre più belle al mondo. Secondo la rivista Rolling Stone, invece, è 27esima nella classifica, nella prima classifica che fecero alla fine del secolo scorso, ed era un brano che venne, era un'ossessione, venne composto principalmente da lui, da Paul McCartney, che per mesi ruppe gli Zebedei e gli altri componenti del gruppo perché aveva l'ossessione di questa canzone, anche se poi alla firma è stato accreditato come Lennon McCartney.

Allora, non ci credevano tanto gli altri componenti del gruppo dei Beatles, e poi è diventata, aveva ragione lui, è diventata quella che è diventata. Vi sto parlando di Yesterday. Siamo nel 1965. Secondo una votazione del 1999 condotta dal secondo canale radio della BBC, tra ascoltatori ed esperti è stata premiata come la canzone più bella del XX secolo, quindi non è solo gusto mio ma anche di molta altra gente. Nel 2000 l'emittente televisiva MTV e la rivista Rolling Stone, quella che poi ha fatto la classifica e l'ha messa al 27° posto, l'hanno scelta come canzone pop numero uno di tutti i tempi. E allora godiamocela veramente, perché qui bisogna alzare un pelino il volume della radio o della televisione se ci state guardando in Radio Liscio Visione, per ascoltare un capolavoro. Per me è un capolavoro. Yesterday, the Beatles.

un aneddoto bellissima, stupenda. Pensate che nella sua ossessione Paul McCartney non aveva subito il titolo Yesterday, per cui il titolo provvisorio di questa canzone era Scrambled Eggs, uova strapazzate. Ve la immaginate al posto di Yesterday, Scrambled Eggs, uova strapazzate? E poi è venuta fuori invece l'idea di chiamarla Yesterday, è diventata il capolavoro che è diventata. Erano The Beatles, 27esima nella classifica delle canzoni più belle di tutti i tempi, secondo la prima classifica, poi ha migliorato, della rivista Rolling Stone. Va bene, andiamo con la Rita Jessi. Avevo una cosa da dirvi, mi sono dimenticato, ma adesso mi tornerà in mente. Rita

già aperto senza senza sottofondo. Se mi lasci così nel vuoto pneumatico. Era Giorni inutili di Rita Jessy. Allora, è il momento 12.33 dei nati e dei morti, se no mi dimentico di farveli. Oggi, 10 di luglio del 1974, nasceva Daniele Adani, commentatore sportivo, telecronista di partite. Vabbè, io ho l'aria condizionata che va, non faccio andare l'umidificatore, l'aria è troppo secca, mi attacca in gola, va bene? Oh, perché non attacco l'umidificatore? Perché sennò devo vuotare l'acqua due volte al giorno ed è una menata. Oh, quindi resta l'aria secca, ma fresca. Arthur Ashe era nato il 10 luglio del 1943, fu il primo grande campione afroamericano di tennis, visto che oggi parliamo di Sinner Djokovic. E io mi ricordo quando giocavo a tennis, giocavo benino io da giovane, la massima aspirazione era avere una racchetta Arthur Ashe, perché c'erano le racchette con il suo nome. Allora, Giorgio De Chirico, grande pittore italiano, era nato nel 1888, il 10 di luglio. Jack LaMotta, grande campione di pugilato, ci hanno fatto un film con Robert De Niro nel 1922. Era nato, sto morendo, Luciano Moggi. È nato nel 1937, caspita, 89 anni oggi Lucianone, l'uomo che si dice ha sconvolto un po' il calcio in Italia con il suo modo di fare, ma è sempre stato un grandissimo intenditore di calcio. Michele Serra, un amico, grande autore di comicità, è del 1954. Non demordo, vado avanti così. Nikola Tesla. Allora, Nikola Tesla è stato un genio assoluto. Ha avuto un sacco di finanziamenti è stato un visionario, intanto, da grandi mecenati americani, George Westinghouse, J.P. Morgan. È morto in assoluta povertà, ma ebbe dei grandi contatti con Guglielmo Marconi e comunque nella Corte Suprema degli Stati Uniti, in una sua decisione, caso 369, 21 giugno 1943, riconoscerà Tesla come primo inventore della radio. Senza di lui noi non saremmo qui a fare Radio Liscio. Morti: Adriano, imperatore romano, morì il 10 luglio del 1938, e Louis Daguerre, 1851. Chi è Louis Daguerre? Ha inventato il daguerrotipo, che è stato uno dei primi sistemi per sviluppare le fotografie. Vai con la musica.

0: Puoi ascoltare Radio Liscio anche sul sito radioliscio.it, un vero e proprio quotidiano online, un magazine di informazione sul mondo delle orchestre di musica da ballo, gli autori, gli interpreti, le uscite discografiche, gli eventi. Radioliscio.it, tutto il nostro mondo a portata di click.
1: Sono morto e sono risorto. Abbiamo ascoltato come quinto vintage di oggi, Sabato Sera, che era stata richiesta da Loretta di Limana, e cantava Bruno Filippini, canzone che partecipò al Festival di Sanremo del 1964 e fu il suo più grande successo, tra le altre cose, dove si qualificò seconda. Quell'anno vinse la Cinquetti e tutti gli altri erano secondi a pari merito, per cui anche Bruno Filippini può dire: ah, sono arrivato secondo a Sanremo nel 64. Erano tutti secondi a pari merito. Il vero secondo come numero di voti fu Bobby Solo con una lacrima sul viso. Cinecalendario, fin di oggi, 10 di luglio, La casa sul lago del tempo, un film del 2006 con Sandra Bullock e Keanu Reeves. Allora, Kate è una dottoressa che vive nel 2006 e sta per lasciare una casa sul lago per trasferirsi a Chicago. Scrive un messaggio al futuro inquilino, ma per un paradosso temporale che sembra coinvolgere la cassetta dalla posta, a riceverlo è Alex, un architetto che vive nel 2004, due anni prima. Tra i due inizia così una corrispondenza che sembra sfociare in una storia d'amore apparentemente impossibile, tanto romantica quanto drammatica. Durante uno degli scambi epistolari, Kate propone ad Alex di chiamarla dicendo che gli sta scrivendo dal 10 luglio 2006, ed è per questo che il film La casa sul lago del tempo è abbinata al 10 di luglio.

Andremo a prenderci le stelle di Davide Montali, 12:45, dai. Abbiamo 14 minuti prima della grande sigla finale. Accade oggi, non ce l'ho, quindi non l'ho preparato. Lo preparerò adesso mentre va in onda la Mary Rinaldi con Quanto amore Mambo.

È tornata la signora che mi ha ascoltandomi di là in cucina, mi ha sentito in difficoltà, è arrivato il caffè caldo, lubrifica tutto. Accade oggi, un 10 di luglio di qualche anno fa, nel 1212, il 10 di luglio, ci fu il grande incendio di Londra che bruciò la maggior parte della città. Nel 1821 gli Stati Uniti d'America prendono possesso della Florida, che avevano comprato dalla Spagna. Cioè, gli Stati Uniti, quando hanno bisogno di uno Stato, lo comprano. Hanno comprato l'Alaska dalla Russia, la Florida dalla Spagna, adesso vogliono comprare la Groenlandia. Quant'è? Volevo venire a farci le vacanze quest'estate. Quant'è? Nel 1943 le truppe anglo-americane il 10 di luglio sbarcano in Sicilia e poi cominciano la loro avanzata per liberare l'Italia verso il nord. Nel 1962 Telstar è il primo satellite

0: App Radio Liscio al 331 335 65 65.
1: Da 64 anni c'è un posto dove la musica non si è mai fermata. Un luogo che ha visto generazioni incontrarsi, innamorarsi, ballare sotto le luci della pista. La Peschiera di Valdengo. Due sale, una storia lunga una vita e un'estate che ogni anno si accende come la prima volta. Qui il ballo è tradizione, è energia, è famiglia. Tutta l'estate si balla, tutta l'estate si vive. La Peschiera, via Quintino Sella 65, Valdengo, Biella. Da 64 anni, la casa del ballo.
2: Vuoi vivere Radio Liscio anche fuori dalla radio? Sul nostro canale YouTube trovi le orchestre dal vivo, i nostri programmi, le interviste, le storie e tutte le serate dalla Peschiera di Valdengo. E poi contenuti esclusivi, backstage, videoclip, momenti che non hai mai visto e che non puoi perdere. Iscriviti al canale YouTube di Radio Liscio. Porta con te la musica da ballo ogni giorno, dove vuoi tu. Radio Liscio, solo musica da ballo, anche su YouTube.